Quars dal mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura va et piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

0: Io sono la Maria Luisa Vert, a voce di Tlais RTR.
1: Fascina no in me.

Amur, de Florin d'Arms. O ti cara dolce flur, c'has ti po mai era fatg, che mio cor, da dot sinsur, splonte pece schis verfatg. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugenà, che sto sci de buona foi, te a dina mo ludà. Il è la floma, de l'amur, che a ciafau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarden el, trasò.

Grischun Sonor è il programma de notte da RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis Lavus Pien Divertiment.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sur la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

0: En il sito dell'Europa dati nuovi incendi se quaut milis persone ston venir evacuades. L'FC Lugano contangia senza problemi la terza runda de qualificazione per la Conference League. E Laura Oz dat indida cialires con 37 gradi a Quera e 27 gradi a Samurezzen. Jelle Sis, meu numers Müller. Bienji. In plir Stadis europäis in Ruzor novs incendis de Guaut, uschia in Francia, de tiers de la citat Brignol en la region Vard a la Mar Mediterrana. Passa 600 persone sein vignitas evacuades. 250 pompiers sein en acziun per combatter contra las flommes, quae han comunicia las autoritats. I nuovi incendi dati ieri in Spagna e in Parco Nazionale al confine con il Portugal. 12 vittime sono venuti evacuati. Tenor medias locali sono ben mai 1000 persone che abbandonano l'ur da casa. Ed er sin lins la Creta e rotori in incendi de Guaut, pliers vittime sono venuti evacuati. Millis turisti sono pertucciati, rapporta medias greches. Dallas lavurs de stizzars in Creta ed in autras parts de la Grecia seien total mein treis pompiers morts. Passa 1500 migrants en udazis de vos dis dal Maroc en ex-slava spagnola Ceuta alla via da Gibraltar. Almain 4 persunas seien aiadas de l'emprova, quae rapporta media spagnolas. Plin avant la Guardia da Costa salva passa 100 persunas la noche passada. Ceuta è protegida da saifs de confin. Da pi buni nemna in proven con son persones giufnes da contanger l'exclava ed usci arrivars in territori da lue. La traversade dura redund 4 ures. Il Stadio Zenica in da Nova Maina tacià mires in l'Iran. L'armada aia tacià bleres mires de las gardes de revoluzion, surtut centrales de comando ed implants de raquetes. Quai a comunicia il comando dal militar regionals in la plataforma X. I se tracti di una reaction sin attaccias iranaises in una base militare in la Jordania. Medias statales iranaises rapporten da numerosas explosions in l'entir paiais. La notte in Giovgia nel Stati Uniti e l'Arabia Saudita ha tacciato mires da milizias pro-iranaises in l'Iraq. L'Instituto di Missione del Stati Uniti resta fidevole sia politica monetaria e inamida per il momento bici il Chains Directive. Uscia resta la marcia del Chains 33,5 e 3,75%, quai han comunicato le regolatures monetarie a Washington. Ie già la cinciavla già d'inseria che els nan bitch mit als Chains Directives. In Stati Uniti l'inflazione cresce de ferm per via della guerra in l'Iran, per cui hanno gli economi già quinta con questa decisione della FED. Il cercle dura l'inflazione monta a 3,5% in Stati Uniti. E con qua in Svizzera, ieri sventer mesi in 3 persone venidas blessades tra in attaccia solo turn per part greva main. Il delinquente supponisse e veni arresta. Sacciati di dun della Polonia, quai ha comunicia la polizia cantonale dal solo turn. L'incident sai capitato il baiec da logistica dell'ospital dal Spurgais. Davart il motiv na la polizia anche pudi far ne gines indicazions. Nel Unite Sport, Balapè, Lugano è se qualificà per la terza runda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha guadagnato il geodreturn contro Duca Ghini e il Kosovo gist con Cinciadin. Già in primo geo hanno stessi nai guadagnato con in nulla. Per se qualificare per la fase da Liga, sto Lugano anche dominare 2 runde di qualificazione. E svent la terrada in la qualificazione per la Champions League potun continuare con la qualificazione per l'Europa League. In la terza runda fronten il Bernais in Vikingur Reykjavik, il campion islandais. Quest geu sen il 6 ed il 13 d'avust. In unsere Steingester il Balapè, il giugader della nazionale svizzera Erai Cömer da Chattai Nov Club. Il defensur da 28 ons media in l'Italia ter l'FC Torino, quai ha comunicia il club. Il Davos a Cömer giuga in Spagna ter Valencia. Tentant ne ses contract la bici ni prolunga. Il campionato mondiale in America del Nord e Cermert sta inagiada in azione.
1: La meteo.
0: Oggi stati bler sull'Eglia in Tir Chantun contro Saira dat impernivels pli spess. La temperatura maximale è 27 gradi in Lengi di Nota, 34 gradi in Surselva e 37 gradi in la regione de Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ja, Jevja, que vuol dir, kins, stat propis il spets de la detta poi vesens schon la fin di amna. Il firau d'un prim duest, moto che lu, cura a un bia, aua, del rein giù. Bia de liquida, bia de selegra, ade bia de gudi. Io a gos de vini con vus, in cianconet de quella Jevja, io son Gabi de Gonda, bien di.

Marina con Rocco Granata, con forza il recht, il sempre vers dalla musica leggera italiana. Ed a propos, oz è in tekin di special cauternus. Vinte pite tir. A un intic. Oz è un tir di musica italiana, se non des romances a quai e al rom da l'estate italiana. Yeah, tutta la squadra della redazione di musica a nous compri. Io vi già in avus, ben divertimento con quei di pleins da italianità.

0: Kornrösli schlaft seit zwei Wochen nimm. Weil ich der Wolf, der böse Geissli-Fresser bin. Tralali. Tralala. Tirili. Tirila. Der böse Wolf ist da. Tralali. Tralala. Tralala.
1: Stiller Has con Merli. Quasi in patrimonio culturale della musica mondart e per lo e le duc. Quei tetel che svessen bugien giuscrit. Quei ai la taila c'è taila la scena lau vininus lunch lunch namendels algoritms causcuvrinus. Nova musica, nov impuls della scena de musica svizzera.
2: C'è taila la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.

0: Adriano Celentano, il tempo se ne va. Gie, oz, vegnan tutti i fans della musica italiana proprio sil Quinn. RTR survegn insomma questa stade in il carattere, la tempra, il tricolore con nostra serie Estate Italiana. Ad oz udinus buona musica italiana causornias emitur. Ozlai RTR è venuto a Pleit, Quartet, persone della regione con radici italiane. Noi vi domandiamo come risentono els ed elles l'italianità. A Scia risponde, per esempio, Lia Heini Piacentini.
1: Mio papà era italiano, e veniva da Modena. Als anni 60 è venuto a Pleit, conoscere mia mamma. Orta quella legge sono io venita. Io vai bia, vai bia facettas, io vai bia svizzers, aber io vai buonomai non più bia italianas. A quei ei, si c'è che son fece loge da ve.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: de grandi con Bruci, la città e la sisa mesa. Us Müller e sentiaus con le novità.
1: In più stadi europei si sono incendi di Guau, Tuscia e in Francia, da tirsi la città di Brignol e la regione Var, la Mar Mediterranea. Passa 600 persone sono venute evacuate. I nuovi incendi dati erano in Spagna, in Parco Nazionale al confine con il Portugal. Il stadi si iniziano da nuova maina a tacciare Mires in l'Iran. L'armada ha tacciato Bleres Mires delle Guardie della Rivoluzione, soprattutto centrale del comando e implants di rachette, che ha comunicato il comando dal militare regionale in la piattaforma X. Medie statali iranesi riportano da numerose esplosioni in l'entir paese. Il FC Lugano ha contagiato la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha guadagnato il ritorno contro Duka Gini e il Kosovo Gish con Cinciadin. Già in primo giro hanno stessi nai guadagnato con in a nulla.
0: Grazie, Urs. Vai squitau ier, che se gli stau caliras, vos vai dominia dormiu miserabel, causa las caliras, ai veniau meir. Oz vaglier gen vif a un piedaul.
2: La meteo.
0: Oz, aisi sulejiv, a kaula jentir kantun grijun, ankontersera, dati zekons, nivels, spes. Las temperaturas maximales ein denter 27 grads el engi din aulta, 34 grads en sur selva e 37 grads el region de Quera. De maun aisi 10 sulejiv, el centrum jetz di la sera, poi localmein, da in ni lauter ura rezi, ni uradi, ade de maun dati in di de Caliras, kun token 31 grads a Quera. RTR survegna questa stat, il carattere tricolore non sporta in quasi in tecla bandiera d'Italiano, sin nostra gioiala. Cumbia musica italiana, d'anton è con queste declarazioni con persone che hanno intorno a noi risentono in els l'italianità. Ah, io so che pesce è stato domandato a nostra Natalia Weber, che si è radice alla Biala Sardegna, ed è la visita quasi minchion. Sia carissima nonna.
3: E sono la Natalia e mia babba è Taliem ed è bat la Taliem in me tra due robe, per una mio tempo da discorrere e per l'altra c'è discorrere fich bger con mis memes.
0: Qualche vus vasissa che pesce boku e la hai al microfono. A per ella, a per mamma e papà, talainus Umberto Tozzi e Raff.

0: Grandiosa la rock lady italiana Gianna Nannini, e quella a stiava sa capesce bo munca en quai di che nos line da A fin Z musica italiana. RTR Viadi tras il programma Estate Italiana, a quai sin tut la lingua. A scia ane autores ed autores dels impuls dau in caracter italian, a luch patrats che s'han mess en sil pupi. A dir veva ella melodias culinaricas. Denton oza bibi va plan per nus impuls de wart ina melodia am pau pi molestusa.
1: RTR Impuls.

La bella Italia non è d'una bella. Curcia la temperatura surpassa 30 gradi, diventa il semi mediterran un digiol. Normalmente prova ad evitare il mais ciot, ma questa primavera è la cialur d'estate arrivata inaspettadamente bot. Per quai sono sugli agiadrin vert smogliata e sain sco. Ai, sco c'è precis? Un toast, un cialur da raclette? In mince cas non è agreabile. Mince suspür questa la forza d'un maraton e son una macchina da vapor in bikini. In abitazione è un mo più mal. Là setza la cialur in mince cantun e smarschisce in sais ves, rivir fenestres, no jude. In sé non lessa mo tornare a casa per quai las vacanze han giusto be cumenzà. Usce lunch co possible supporta la suors e l'inabilità da avere in pissamains constanz. La notte involva drette da snestra avanti il ventilatore. Piz de moschitos as accumulation su mia pel, il pizia. Ermes cian povrin patisce. E la leua ora som la bocca, non sa più costar. Cucinare è impossibile, questo è un modo più l'abitazione. Stare in lingua al marcià per un po' frutta e verdure è un atto che pretende duns eroics. L'aua del mar da mince tanto un piccino surlevce, ma è là spetta privel. Idees de no dar slalom inton las meduses, ma idees grev de tiles verer. Zac, un piz de quelles ardes gofrö, a mo un piz de moschito sul pedret, las larides cino dan pos, mes chan de pu morsch go viv, usce c'è decit, paquetar, pulir e mucir il laval lumnezia. Sur not passa tras Milano, Chiasso, Bellinzona sur il pas de San Bernardino fin a l'umbrain. Il di davo am spetta una surpresa. Temperaturas exoticas era l'umbrain, intanto c'è John Antoni passa tu bond tras comune col motorino.

0: Ecco che è stata Giusy Ferreri con il suo temperamento e la voce. Voi state la RTR 10 avon le siate aisi. Yeah, ieri hanno abbandonato Genova per andare in direzione Bologna col tren. Varga c'è un'ora sviadi per arrivare in quel mercato. Allora, c'è una prima impressione anni giù di Bologna quel strais. Marcus?
1: Questa mezz'ora ci sono qui in giro visto i più musicisti che in questo Genova.
0: Qui ne gasciamo bien. Marcus voglia presentare a noi Olma de Matteo in italiano. E Fabia, ti è una prima impressione?
2: Oh, super. Also, tutti in altri sentimenti. A Genova, sto a dire a Bologna, mi senti meglio a Genova. Si mette anche quello che ci fa con quello che ci respira a Bologna. E non è così stretto, le giacine.
0: Mo?
3: Ma a tu vis bler da Bologna? Noi sono i veri vizi. E gli altri in studio in stazione.
0: Forse un po' viusci abbiamo, se ci hanno tutti tre da prendere su enter. È il mercato da Bologna.
2: Stai un po' svergognare noi già. Non vai a mangiare a mangiare un gelato.
3: In
2: qua tutto questo tempo. E avanti, nella gelateria, ho pensato, so, questo però, se sono in Italia. Sì, stai a mangiare mince di un.
0: E se poi ne ha dato quella premiera col bel gelato a Bologna, quella è nell'USV di quel Strois, su Entra la Siat, con un collega in Puspei live con Bologna. Buongiorno, lei è Antonello Venditti.

0: Quel che è stato Lucio Dalla, musica che asce se capesce Bumunca, indica nos line Italia totale. Ados, donde io libero mio collega al Urs Müller per le novità.
1: Le novità per RTR.
2: En il sito dell'Europa dati nuovi incendi da Guaut, millis persone ston venire evacuate. L'FC Lugano contagia senza problemi la terza ronda di qualificazione per la Conference League. Il Laura Oz dati in Dida Cialires con 37 gradi a Quera e 27 gradi a Samurezen. Iele 7, mio nome Urs Müller, BNG. In Blirs bei Eis Europäe sind Rutzor Novs in Sendis Guaut, uschia er in Francia, de tierste la Zitat Brignol en la Region Var alla Mar Mediterrana. Passa 600 persones sein vinides evacuades. Duacen Ciuncanta Pumpier sein Aktion per combatter contra las Flommes, quai an comunicales autoritats. I nuovi incendi dati era in Spagna e in Parc Nazionale al confine con il Portugal. 12 Schweiz sein venite evacuati. Tenor medias locales sambur mai mille persone stiu abbandonare l'ur da casa. Ed ers in lins la Creta e rutò in incendi da Guaut, plir Schweiz sein venite evacuati. Er millis turist sein pertuciats, rapportan medias greches. Dalles lavurs de stizars in Creta ed in autres parts de la Grecia sein totalmein treis pumpiers morts. Passa 1500 migrants e nudazis de vos dis del Marocco en exclava spagnola seuta alla via de Gibraltar. Almain 4 persone sein najadas de l'amprova. Qua era porta media spagnoles. Prin avant ai la guardia da costa salva passa 100 persunas la noche passada. Seuta e protegida da saifs da confin, da pi buni nemna in proven con zund persunas giufnes da contanger l'exclava e d'uscia territori da lue. La traversada dura radunt 4 ures. Il Stati Uniti hanno nuova main attaccia mires in l'Iran. L'armada ha attaccia bleres mires delle sgardes della rivoluzione, soprattutto centrales del comando ed implants de raquetes, che ha comunicato il comando dal militar regionale sin la plataforma X. I si tratta di una reazione sin attaccia iranese sin una base militare in la Jordania. Medias statales iraneses reportan da numerosas explosions in l'entir paes. La notte in Giovgia, nel Stati Uniti e l'Arabia Saudita, attaccia mires de milices pro-iranaises en l'Iraq. L'Instituto di Missione del Stati Uniti resta fidaiva la sia politica monetaria in amide per il momento bici il Chains Directiv. Uscia resta la marcia del Chains 33,5 e 3,75%, quai han comunicato il regulatore monetario a Washington. Gli è già la cinciavla già d'inseria che il non bici mi dà il Chains Directiv. In Stati Uniti è l'inflazione crescita ferm per via della guerra in Iran, per cui hanno gli economici già acquintato con questa decisione della FED. Il cercle dura l'inflazione monta 3,5% in Stati Uniti. L'incombenza principale della FED è da controllare l'inflazione. Il presidente americano Dina Pushpay critica la tenuta della FED. El pretende di sbassare il Chains Directiv per riuscire a dar slancio all'economia. E con qua una voce in Svizzera, ieri sventer mesi in 3 persone venire blessate, strina taccia solo turn per parte greva main. Il delinquente supponì sai venire arrestato. Si tratta di nome della Polonia, qua ha comunicato la polizia cantonale dal solo turn. L'incidente si è capitato nel baiec della logistica dell'ospital dal Burgais. Davarse es motiv na la polizia an facina gines indicazions. In usini del sport, Balapè, Lugano è sa qualificà per la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano grignà il geodretturn contro Duca Ghini e nel Kosovo gist con Cinciadin. Già l'imprim geo nel stessi nais grignà con Nina Nulla. Per sa qualificà per la fase da Liga, sto Lugano ang dominar 2 rondas da qualificazione. E so entra la terrada en la qualificazione per la Champions League, potun continuar con la qualificazione per l'Europa League. En la terza ronda affrontan els Bernais Lasin Vikingur Reykjavik, il campion islandais. Ils Jeus en els 6 e els 13 d'avust. In us restainter il ballapè il giugader della nazionale svizzera Erai Tschömer da accettà in nov club. Il defensur de 28 ans media in l'Italia ter l'FC Torino. Quai ha comunicà il club. Il Davos a Tschömer giugà in Spagna ter Valencia. Den tant ne ses contract l'abic vini prolunga. Al campionati mondiale in America del Nord Tschömer sta inagiada in azione.
1: La meteo.
2: Oggi sei sulle lieve ciao del lentir grigiun. Contro sera passano in cinz nivels pli spess. La temperatura maximale è 27 gradi in lenghe di nota, 34 gradi in sorselva e 37 gradi in la regione da Quira.
1: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch. Estate italiana con RTL.
0: Già, in quella avventura d'estate sono usati oggi per spesso il spostizio dei nostri italiani, Fabio, Marcus e Stefan. Arrivai ieri sera a Bologna. In prima impressione di Bologna, Stefan?
3: Bologna è un spostizio, già.
0: A il spuntino di ieri sera. Ma, Stefan, qual è l'italiano? Quali espressioni caratteristiche trovi a Bologna sin via? Ed insomma, c'è stato oggi il programma. Noi portiamo a voi Bologna in vostra stiva. Io sono Gabi De Gonde, ciao a tutti e buongiorno!

0: che tu.
1: Ecco che è stata musica da Takagi in bella compagnia da giovanotti, eccetera. Gli è stato la siata di oggi, il 30 di Fanadur, a noi essere alla cerca di delicatezze linguistiche locali e regionali e noi siamo in Bologna.
2: RTL, con le orecchie in vacanze.
1: Yeah, c'è expressioni sono tipiche per via Svic, per vostra regione, in una domanda che sa ne mai manater più differenti risposte. A Center Dusdis a Genova fanno i redattori che un viaggiai vinavon la madema domanda a Bologna. Logicamente hanno i bolognesi lor acine modi di dire ad expressioni caratteristiche. Ad una di quelle deriva dall'agricoltura. Ai vein duvrau mince di ed è mince situazione quel pleit.
3: Mo sorbole!
1: Sorbole! Ai ah, ja, mein al nom de din fritschke vigneva ja miliaus dels romans. E sorbole vien duvrau a Bologna per exprimer i momenta ravgia. Cunz vilenta si, cunz c'è vilenta sempre mein, ma de nunder vien quella expressiun promai de trovar al nom de din fritsch per bagiadiu al frost.
3: E nelle campagne qua vicino a Bologna, dalle nostre parti, c'è stato un periodo che dagli alberi cadevano sempre queste nespole o sorbole, quindi l'esclamazione dei contadini bolognesi che se le vedevano arrivare addosso in continuazione ed era «Oh, le sorbole!»
1: Agia, Valentina è la a 49 anni viva a Bologna. A chi sa, forse va in di e... Sorbole sur vostre slepze per evitare altre bugioie. De pli expressioni italiane, genovese e fleis del reminent sin rtr.ch. Ad un curt moment, fiainus connessione diretta con Bologna e Marà, Marcus Petendi ai lavau. Stoccant lainus. Pupo.

0: Pli italianità, tier vus en vossas quatter preits, ein um tier nus questa stat, estate italiana.
1: Sole, mare e gelato.
0: Yeah, per manà vus in tec via l'Italia, ein Fabia Cadov, Stefan Dobler e Marcus Patendi semes de viadi, dies dies, viadi dentro Genova a Napoli, ad els rapporten minche di de lur historias, alla de vos ga che ho aiu contact live, a stau col Stefan, ir avon miets di de quellas ures, curt avon la partenza virs Bologna, e depi lu ein els, depi ir su entro miets di, a zene zu cu arrivai a Bologna, a Marcus aiu su cu mai sin linea diretta. Buongiorno Marcus, come stai?
2: Buongiorno, cara Gabi. Tip top, I va bene, grazie.
0: Che fa su al quest ossa?
2: È son I in stazione per il primo caffè dopo un lungo combatto con un moschino nella stanza dell'hotel. C'è una per fortuna guadagna.
0: Oh, io spero che ti vesi guadagna il combatto con quella zanzara. Ti as osa videti un caffè, osa Ma vai, vai, vai, vai, tutti tre finalmente migliori in gelato a Bologna, ni a una dina bo.
2: Oh, sorbo lei, finosa be, bella Fabio.
0: Oh, sorbo lei, Marcus.
2: E spresce oz, non è l'occasione per un buon gelato.
0: Cosprainus. Marcus, so introduz dis Genova, osa Bologna, si la prima impressione. Neua resentes ti la differenza dentro quel dus mercaus, c'è ia osa autra Bologna?
2: In prima linea è Bologna da più plats, also Bologna è un po' mezzo e grande con la Genova e è più pax abitanti e abitanti. E Genova è piuttosto con formiere, con quelle jasse strette e plere persone che vanno dritte, sinistra, e qui Bologna è da più plats ed è oggi blere più ciot, come ci dire a Genova, è un po' più freist, also sento più freist, quasi urer perché le tutte le vie sono quernate, queste arce, quindi è una bella in questo brivo e ha da più plats.
0: Qui ho in sé un via spuntino che hai buon in quel servizio. Adesso sei al D4, Marcus. Cosa stati con tio livello di energia? Ora, quando tutto è perché le temperature sono in auto, se c'è che non sono in luoz, lui è 37 guerra, non spieghi in caul di, ma cosa stati ti hai con l'energia? Insomma, ti vus.
2: Also, il spirit ein Team ist super, ma no, is badet planet, ci sven pastangel, en am pafadie con quist chodischem de dora e plein siurs ir de cent in stanzas climatisades, quem schloss ein paar dusar, ma e kran noch en tots de buina e plein motivation al modina.
0: Mio tip per te, adina in schalni in lismar de metren ton la juiala, spargnas ti en aures. Aber Marcus, die fina mira aia italianisia kens unsere monge sel moment als die wieder louvra translatada a sella schon l'olma de matiu neo ein teis grandes schwides stades in somma toccanos.
2: Ma a Genoa der sim manch grave accettar musicistes e musicistes in via o in butties o in lesiasses, quai qui a Bologna non es in somma ne oscea en uriv bot ne de passar 100 meter senza aver una musicista o un musicista in via, per cui oggi è la speranza molto grande.
0: Ti hai in quel caso già specchi di quei dì di oggi? Sinti allegri se lo oggi più fermo?
2: Ma è allegri di speranza poter cantare per i passanti e le passanti di Bologna e vedere come ci reagiscono in questa canzone romanza italianizzata.
0: Ma ti stai anche una chitarra?
2: Hi, qui il più mal caso in Golina, dici?
0: Ah, sì, in Golas...
2: Lo carabinieri sponir.
0: Ni prende se non preste di quelle musiciste che gli lasci in via.
2: È domanzura, hi.
0: Ok. Osa, io hai tutta speranza da udì oz in te di quella canzone, udì nos oz insomma in te, che osi non dos romances, in te quel product.
2: Ma, è di cosa garantie?
0: Allora, ti hai un video di te?
2: Certo, hai, preciso. E per commentare, sicuramente che vengono a accettare in cinque giorni mai e allora dai un video della performance e l'audio naturalmente.
0: Nus se la grainza che pesce si in quella versione italiana da Olma de Matiu. Se la grainza anton è l'uda udì. Asti schon viu tes collega sotz?
2: Na, quels dormen amo. Klaus Ebein.
0: Quels gaude da una dolce vita, perché so enter ailu liber so mettersi il scalcoins a dia la cerca da historias e a Bologna. Marco Spetendi, un grazie al fec per da a nus in tec in impression da quei Bologna. Ossa la domanda la siata veng, a ti vine von in a biala pausa da caffè, con forza a un in quei nom, ca wen, als... Croissant.
2: Un brioche.
0: Una brioche, esatto. Marcus, vine von in BD, in salit lau a tes collegas. Tocca la prossima.
2: Hai, fin ben bot, grazie Fitch, Gabi.
0: Ciao, ciao, Marcus.
2: Ciao,
0: arrivederci.
2: Ciao.
0: Ecco, quei dia e lugertiao su dinos avasin lupus paesigir. Questa sera è lo spuntino tradizionale da niestrio italianin. Adina, la sisa din 10, el radio. Nicu è adina vuslais, si l'applicazione Play RTR. Adia son persuadida che quei video da Marcus Petendi, quella canzone di Matteo in italiano, che qui viene ad essere in del primi grandi highlights che noi stiamo celebrando. Ose sei la siate vencin, buongiorno Svizzera.

0: Schon in 10 Minuten dati gautirnus las novitats de la siata mesa. Nus, ja vai una dina scientic al batacor de stia discurrer cun anzica ai a Bologna da sa semplement gude quella italianità d'anton eternus dati persunas che senten quella italianità bumo indi ni dus dis mo bain durant l'urentir veta. Nus vene persunas ella region de persunas ca ein de tier de nus ca an lo regis italianas resenten quella italianità a nus magari amblidain ca els an e regis de la bella Italia. A shaya ai quae e tier Samuel Sosai. El ciutat era italian ca remigraus en sur selva.
1: Io sono il Samuel, ed ora sento l'italianità, vedo il nome di famiglia, vedo i regis, vedo le discussioni a casa di vostra maise, ed è vedo il bisogno di Adina Puspe far viaggi all'Italia.
0: Yeah. E che fa lei, al Samuel? Vino a vantarnos con musica italiana, ella è Claudia Mori, del reminente La Donna di Celentano. Sanno un po' questo.

0: Bani. Es vignu la siata mesa. Adio, es revenu visitas el studio. Jurs Müller es imtiaus cullus novitans la siata mesa.
1: In Plierstadis europeis in Ruzor nos incendis se guaut uscier in Francia da tierse la citat Brignol en la region Var a la Mar Mediterrana. Passa 600 persunas sa invenidas evacuadas. I novi incendi da tier in Spagna en in Parc Nacional al confin con il Portugal. Il Stadis Uniz an da Nova Main a tacià mires en l'Iran. L'armada aia tacià bleres mires de las gardes de revoluzion, surtut centrales de comando ed implants de raquetes, quai a comunicia il comando dal militar regional sin la plataforma X. Medias statales iranaises rapportan da numerosas explosions en l'entir paiais. Il FC Lugano ha contengi la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha guadagnato il geo return contro Duca Ghini e il Kosovo gist con Cincedin. Già in primo geo hanno stessinato guadagnato con in a nulla.
0: Grazie al Urs, a nus da in sguard. Sì, Laura. Laura, che io grazie che parla di me, nana. Nus, svein oz, aisi da se proteggere in teg delle scalire, ai vin caul.
2: Fit caul. La meteo.
0: E oggi, Kaul, sulle Jive, gli antichi Cantun, an contra sera passen secondo Nibels, più spes, le temperature maximali sono oggi dentro 27 gradi all'Engia di Nauta, 34 gradi in Surselva e 37 gradi alla regione di Quira. Demain, oggi è 10 sulle Jive, also entro mezzodì alla sera, poi localmente da in l'Auto Uradi, ni Urezi, ad è demain dati in di de Caliras con token 35 gradi. Quira.
3: RTR. Unic e simpatico.
0: Io sai poco è stato vus, aber ier, sin mio balcon a Lyon, la sera alla 6 a 20 a Cun, deve una dina en 32 gradi. Ascia, oisi, Caliras, bruci la città, buona main, tanton, quel fos biamender. Musica italiana cauternus, oz, agli antir di, per quel che musica italiana dat.
4: La musica italiana è invece, ha tutto il sonno più bravo.
0: A cavai nosina, Irene Grandi.

0: Irene, grandi cum bruci la città. Sis minutos vargau la mesa aisi ad eoz. Aisi puspei ures de fa in appel. Ier aisi bugertiau a Peter de vini ella seconda ronda, a per quai anquireu oz, in a persona ca gust de scheissi in tic il puls, de vini in tic en schlonsch, ad un proa de da cumai al kikri sis. A semple mein fa sco quai ca Stefan, a maniau, ier, das sempre mein Ugia.
1: Nu magari esce un pat mütz, ma des de fara.
2: Des de fara il pass, ma lura de roba vai.
3: Proprio.
0: Exact. Sempre mein fa, Ugia, stenesi las combas e schai. A copidianus, anzemen, en kurz moment.

0: Aurora, avon l'altà, moments fech emozionals, sin medias socialas. En 5 minutes eis il azotje, nus main.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Adio, asce fa, benvegni a Daniel Weger de Quera, biendi Daniel.
3: Bun di, Gabi.
0: Fresh je main en chiet quei didels 30, quella djevja?
3: Tip top, non c'è un problema.
0: Tip top. Daniel, noi siamo in estate italiana. Sono venuto con un tic di qua?
3: Fidge bè.
0: L'Italia è una destinazione di vacanze?
3: È un stato, eh?
0: È un stato. Quale di voi va?
3: Ma questo è giuro, non c'è una chance. Specie non c'è una chance, non è più stato su sei vacanze.
0: Ah, c'è un diritto alle fiestas, non è qui? Ah, è stato. A dosa con quella scalera, spitesce il ciaun?
3: Brutal. Mi vei a vero che c'è il ciaun patisce.
0: Esatto. Gli asfalti, quel è biame mia calz per il spazio col ciaun, per questo è un pruada, dice ne un occhientic, un briva, spelau, ne ascia. Ah, els paupers animals sin quad nos mit sin quatre combes pitation e buno men pifec che quel che nos pitin, ne ve? Daniel. Le ni quella avventura.
3: Provaina.
0: Ok. Salu, in a minuta ma ia assistente quella che fa oz els croch san sini in giu e la Natalia Weber.
4: Buon di, ser Daniel.
3: Buon di, dona Natalia.
0: A je che nos se vain i adio divisel toi toi toi. Il nuovo Nazis della regenza di Donald Trump è un P. Auls per la Svizzera.
3: Hai.
4: Giusto?
0: Da Genua a Bologna è il treno che si invia di dentro ciune sisure.
3: Hai.
4: Giusto?
0: Bologna vince vents nominata la grassa causa il sport.
3: Hai.
4: Os?
0: Genua ha più paux abitons che Bologna.
3: Hai.
4: Os?
0: Ozza il di 233 degli on 26.
4: Giusto?
0: Alessandro Soler è un giovane mountainbiker dell'Umbrain e l'ha già tons.
4: Giusto?
0: All'Umneziana nasce parte del partito il prossimo diesel al campionato d'Europa e la fin due schlu al campionato mondiale dell'Italia.
4: Giusto?
0: Tacchi e tacos e al madem.
3: No.
4: Giusto?
0: SRF produce il film con la storia del peget Arcin.
3: No.
0: Arcin è una storia degli autori Marcus Pfister.
4: Giusto?
0: La famiglia di Natalia Weber ha si la famiglia di Natalia Weber ha si radici in Sardegna.
4: Qui è corretto. Ma c'è pretesa, Gabi.
0: Quindi abbiamo pretensione.
4: E l'ho portato anche un punto di più, Daniel Weger. Ha?
0: Ah, bravo. Qua forse lo grazie stava il punto decisivo, se che vai di ubia, corretto.
4: Definitivo. Allora, quel nuovo è con niente trovo, ma quel pilenza naturalmente è con noi. Noi rimaniamo in 8 corretti, 8 bons, 800 francs sul conto.
0: A qui una partenza fulminante, l'essio di per Daniel Weger. Gratulation. Super, con 8 punti. Plein Schlange de Maun è il prossimo, è la prossima challenge, ha? A de Maun c'è sbaglia bo e lu la dina scena. Al microfono forse lu è un intec con un vantaggio dell'idioma.
3: Oh, l'hanno trasso, non hai nessun problema.
0: L'ho nessun problema, super. Daniel Weger, nus mattin quels 8 punti, si la liesta, divisa in vina von in Balezia di Adavia Stiaun, qual nome il Stiaun?
3: Allegra.
0: E da Allegra, che bisogna si capisce, in di Zeneua e l'Umbriva. Un grazie a te, Daniel, e tocca alla prossima.
3: Grazie a te.
0: A domani e un toi toi toi. Addio.
3: Grazie.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottia del vich, in la regione.
0: È spinata per ricchi e poveri?
4: Ad una.

0: Exact, e cau vegn cantau dei tacchi i tacchi che ein ils tacks, ils absatz, conosce un micitone. E den, als tacos, ai sempre mein quels chips della culinarica mexicana, però un vescleriu, ina de quelles pretensions, el giuc del chicarissis. Basta, nos vignintier, ina de quelles, persunas che nus an conoscin, che han ina relazion cu l'Italia. Per cui che gautir nus en quei di special con musica italiana da A fin Z, lei nus esce a venire plaits persunas dentro nus che han regis l'Italia. Ad ina de quelles, ai la Corina.
1: Mio nome è Corina e la italianità accompagna mai già da Pienzi, con quel che mio bab deriva dall'Italia, dalla regione Rosetto degli Abruzzi. Nel che nous vain già la fonza passantau las vacanzas e l'amor per l'Italia aievon meun osa è in mia acne famiglia nous tots vain bugien in vacanzas all'Italia nous crezza in la musica italiana nous vain bugien la maia italiana dios un loge d'escia essa metà italiana.

0: Las novitats der RTR.
1: En il sito dell'Europa dati nuovi incendi in Zaguaut. Millis persone stanno venire evacuadas. L'FC Lugano contange senza problemi la terza ronda di qualificazione per la Conference League. E Laura Ozzat indide Cialires con 37 gradi a Quera e 27 gradi a Samurezzen. Jeles Oc, mio nome Urs Müller. BNG. Im Pliers bei Eis Europäisch sind Rotzor Novs Incendies de Guaut, Uschier in Francia, der Tierste la Zitat Brignol in la Region war a la Mar Mediterrana. Passa 600 Personen seien venites evacuades, 250 Pompiers seien in Aktion per combatter contra les Flammes, quae han comunicat las Autoritats. I nuovi incendi dati ieri in Spagna e in Parc Nazionale al confine con il Portugal, 12 Schweiz seien venites evacuats. Denor medias locales han burmai mille persone stiu bandunal lur de casa. Ed sin lins le crete rotor in incendi de Guaut, plir Svit sein venits evacuats. Millis turist sein per tuciats, rapporta medias greces. De les lavurs de schizars in Creta ed in auters parts de la Grecia sein totalmein trais pompiers morts. Passa 1500 migranti in udazi il Davos dis dal Maroc en l'exclava spagnola siuta alla via da Gibraltar. Almain 4 persone sei naiades tra l'emprova, quei rapporte media spagnoles. Plin avant ai la guardia da costa salva passa 100 persone la noce passada. Siuta è protegida da seis de confin. Dapi buni nemna in proven con sund persones giufnes de contanger l'exclava ed uscia territori da lui. La traversade dura redund 4 ures. Il Stadio Zenit an da nova main attaccia mires in l'Iran. L'armada ai attaccia bleres mires de las gardes de revolucion sur tut centrales de comando ed implants de raquetes, cui a comunicia il comando dal militar regional sin la plataforma X. Is attracti din reaccion sin attaccias iranaises sin in base militare in la Jordania. Medias statales iranaises reporten da numeruses explosions en l'entir paiais. L'Institut de Mission del Stadio Zenit resta fideivel a sia politica monetara in amida per il moment bec il Chains Directif. Uscia restia la marcia da Chains tra antar 3,5 e 3,75%, quai han comunicals regulaturs monetars a Washington. Gli aiala 5 avla già den seria che els ne bec midals Chains Directifs. El Stati Uniti l'inflazione crescita ferm per via della guerra in l'Iran, per cui hanno gli economisti già quinta con questa decisione della Fed. Il cercle dura l'inflazione monta a 3,5%. In cui in Svizzera ieri sventer mesdì in 3 persone sinides blessades trin attaccia solo turn per part greva main. Il delinquent supponissa e venia resta. Se tracti di num dalla Polonia, quai ha comunicia la polizia cantunal dal solo turn. L'incident sa è capitato il baiec de logistica dell'ospital dal Spurgais. Davart il motiv na la polizia an pudi farne gines indicazions. In usminante sport, Balapè Lugano è se qualificà per la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha guadagnato il geo return contro Duca Ghini e il Kosovo Gish con Cinciadin. Già in primo geo hanno stessi nai guadagnato con Ina Nulla. Per se qualificà per la fase da Liga, sto Lugano a dominare 2 ronde di qualificazione. E sventer la terada in la qualificazione per la Champions League potun continuare con la qualificazione per l'Europa League. E la terza ronda fronte il Bernais in Vikingur Reykjavik, il campion islandais. Is jeus el 6 e il 13 d'agosto. In Ussere Steingist, il Balapè, il giocatore della squadra nazionale svizzera, era il Cömert a Città in Nov Club. Il difensore del 28 ons media in Italia del FC Torino, che ha comunicato il Nov Club. Il Davos a Cömert gioca in Spagna, tra Valencia. Dentante se il contratto la bicini prolunga. Al campionato mondiale in America del Nord e Cömert sta in agiada in azione.
2: La meteo.
1: Oggi si sulle gli fecciaute l'entir grigiun, contra saira passen in cinz nivels pli spess. La temperatura maximale è tra 27 gradi in lenghi di nota, 34 gradi in surselva e fin 37 gradi in la regiun da Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: An grazie Lurs Müller.
2: Estate italiana con RTR.
3: Yeah, della prossima mesura udinus in tip de musica italiana Danias Elias Tuzeos, poi ad din grec. A lui si dedica in usa din sempre vert de din grande artista italiana che schon varga trentons sin tribuna a quai con success. A plagé, vai a weca, el a plagé Danias program.
4: Fijbe.
3: Asi è Daniel Weger, che l'hai plegé nias project Estate Italiana. Io sono Gabi De Gonda, sto a un tic de plic in urette con vous, ad elcoi, Sal Da Vinci. Bien di, buongiorno.

0: Yeah, da Nyang von Aschi, dich staus il Park del Eurovision Song Contest a Fatsch Platz Tunnel. Sal da Vinci kun sempre si ad usa eisi las Oc a Nov. Musik italiana sin undes Romanches, quei Oc kun ina dosa pi grande durante gli entir di num nada meina. Quei al Rom, da nostra seria Estate Italiana, musica italiana ai, lein esser sinceres. Musica italiana è un po' scola pizza. E a sintel del to, insa mettersi qua chi vuol, a cercare pizza, vieni in zebu un fis. Sco de musica italiana.
1: RTR, mia canzone preferita.
0: Yeah, quels dis che nos collegas a in Palitalia Antun, a c'è nus moderatur, se moderatur fa a vus una proposta de nostra canzone favorita, ne ina de las favorites, ai grev d'en falao in adreccia. Elias Tuzeos, ai Ozen Roda, si ubab de la Grecia, la mumma de la Tiara Tudestia, a malgrat quella interessante mischeide de mentalitats e culturas, Asco anconisciter de musica, che fa sets musica. A el è un flauzoneo la fascinazione per la musica italiana. Ad el propone a nus una vera icona della musica italiana.
2: Lucio Battisti è stato un cantautore italiano, un componista, un multi-instrumentalista. E se stai la Lucio Battisti a sai quel tipo, qual è stato a se tempo un grand talk ora avanti. Qua è stato in le canzoni che scrive Kocel ti la scriva, ma Kocel a registrare le canzoni in postut. Un di questi esempi è una delle canzoni prediletti di mai, Amarsi un po' da Lucio Battisti.

0: Albano e Romina Power el Zonzo Chonta eran el simplemein al Dream Team. Ad usa sillas och a ben.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Gerd, il prossimo titolo a fatto diventare una giovane donna in ver star. Ella aveva lui mangiato ons. Ella è diventata in star sur notte. A quai la primavera del 1993. Lui, quella ha guadagnato il festival dels Giovens Talents a Sanremo. Curzi su a Laura Pausini, conquistò l'intera Europa, a quai con suo gran hit La Solitudine. Ella racconta in quella canzone della partenza di una persona carezzata. La Solitudine è una canzone sincera e melancolica che tocca a un oz al cor. A vitir vei naturalmein sia vush singulara. Laura Pausini ha polarizzato bomo l'Italia, surtout quels trentons, varga trentons, e l'America Latina a ella in a steile della musica sensazionale a fech fech carezzata. Ascia che tutti ses albums dati è de pi La Soledad, tutti ses albums dati è la versione spagnola. Ad usta Linus Ella, con quella canzone che ha messo Ella senza remission sulla via del successo. La Laura Pausini con La Solitudine.

0: La Laura Pausini con la solitudine nia sempre vert de dots.
1: Il sempre vert del dì.
0: Yeah, schon an son vai nus udiu la Corina, la Lia, il Samuel. A nus vain aunin ca sa raquinta a nus in tic de siu senti la italianità. Ele Stefano, Stefano Stagliano de Trun.
2: Sco persona privata, italiana, aviarz, a ciume la dolce vita, sau devi tir, at comunica con le iau, cincia con le iau, essere scogliate, aviarz, vel piacere con chi si fa, vivere di per di. Io vedo scoglio l'Italia, vedo, io da buon son domenica, io di per di, io da buon fin di anno, io da buon ciundis liberativi, io semplicemente, minchia di prendere scoglio, a godere.

0: Un'estate italiana, sempre ben quella canzone asce sigir, boom, un cascia, nus vai noz in dida, musica italiana, da venda a Finzet. Danton ossa, in a pinche pausa musicale, nus vai las novitats. Jurs Müller, esem tiaus.
1: Im Pirs bei Eis Europäx in Ruzornow sind Sendis de Guau, Tuschia er in Franche, der Tiers de la Zitat Brignol in la Region war a la Mar Mediterrana. Passa 600 Personen seien venides evacuades. I novi incendi dati er in Spagna in Park National al Confin con il Portugal. Il Stadio Zenit an der Nova meine tacha Mires in l'Iran, l'Armada aia tacha bleres Mires de las Gardes de Revolution, surtout Centrales de Comando ed Implants de Raketes. Qua ja comunica il comando dal militare regionale sin la plataforma X. Media statale Siranaises rapporten da numerose esplosioni sen l'entir paiais. Il FC Lugano ha contengi la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha grignal geo de return contro Duca Ghini e nel Kosovo gisch con Cinciadin. Già l'imprim geo nel stessinais grignà con in a nulla.
0: Grazie al Urs. Yin a Mangola, quel materiale ideale per portare oz, quegli argenti vif, va a un intec piedaul.
2: La meteo.
0: Oz a isi sulle yif, scodic caul, e gentir cantun, ancora sera sai da, zecons nibels pi spes, las temperaturas maximales, 27 grads, elenge di naulta, 34 en sur selva, e da quera mus gli argenti vif, oz tocan 37 grads. De maun aisi dec sulle jivel, so entro mezzdì e la sera sai ludazza con zurat, urezis ed uradis. Denton, las temperaturas, quellas cessan bo propi, mole vet, de maun dati on 31 grads a quera. Figiai attenzion, mirai de vus, bui avonda am reike vus, stetias, zaneua el umbriva. Ados, dati music net, ca ai osa zuko ius a piarder, un porto bo. Nus mai in vina von con una giufna matta che ha in sport tutta parte. Ella va ni sin skis, ni sin loipa, ni con velo. Ella è una delle più importanti e ferme nudadre del canton. Ed ella è la Gianna Cavigni.
3: Sono un dai per me tutta la mia vita, accena mai.
0: Yeah. Ad applire quella giufna ambiziosa che fa minchia di trenamento e l'aua, ad applire della in curt momento.

0: En 22 minutes eis il es nov, a nus discurin de sport.
1: Nova sort il mund al sport, der RTR.
0: Tgei drovi per ve success el sport de Sanudà.
2: Si gir mental fau trais quarts de quentir sport, ti drovas mentalitat andretcha, in bis andretcha, et ei forse in tic talent.
0: Quels plaids de Gianna Cavegna della Amo 3 di Jons a discurre a Scheia. Ons, ella sauda dentro les migliere sanudadres svizzeres de saia anade 2013. 10 medaglies a campionades svizzers alla Gudignauels de vos ons, sanudà paia la grande passion de quella giufna de quera cun genitors sur Silvans. Ella è attiva in quattro stili di sanudà, sanudà a rauna, quei è brustschwimmen, nie crawl, delfin ed è endias. A che stile è l'usio preferiu?
2: Io ho fatto tutte le cose altre che brust, ma io sei halt una dina al meglio di dies. Io ho fatto tutte le cose che sono laue in dies, unterwasserfase jeans e quei. Io sono io enorm sperta, e quei gida mi è per sanudà lu halt. Et ja, sei ja einfach ein Lua, sei Prigé per Sanudà.
0: La Gianna Cavegn, in des grands Talents Schweizers, el Sport de Sanudà. Malgrat la Giufna Vegedechna, è la buona persona con massa siemis, ma bene una Giufna fech reflectada, che sa è. Ma bene, che è Giufna, ai. Bu automatic mein, quei che dat adela al Schlange, ma bene. Siemi da sia carriera da sanudà.
2: Io sto smarasco, io svilo pesce, che vai vine mon. Se io mon lu l'autorizzazione a quei internazionali campionati,

0: Las novitats ter RTR.
1: La città di Cuer vuole lavorare in una strategia da bike. L'industria d'auto in la crisi e il guadagno da BMW dat insieme per passa in terz. Qua in dus le teme sozza le snof al microfono Urs Müller. Bienvenuti! La città di Cuera elaboresce una strategia da mountain bike per la zona da ricreazione locale. In quella ne detti anche ne gins tracks da bike ufficiali. Per cui vengono pions duvrats trails inufficiali al Mittenberg e nel Fürstenwald ai nomi in una comunicazione. E in un primo passo detti una ricerca online per tutte le persone interessate. La fine mira sei di lavorare in una strategia fin la fin da quest'on. In Svizzera, in den ultimen 12 Mais, finde ich das da, dass du schäbläres Permissions der Konstruierschko der Pi auch ans Beach blei. Konkret sein rund schon kante 2 Millionen neues Habitations finde ich das Lubides. Quei muss in Studie der Firma die Immobilien Wüst Partner. Lagmen sei der Kontribuier zu letzte meiner las Habitations affitades, kun in plus de 10% kumprilja kun lonne Wand. Per Konter seien las Permissions per Habitations der Proprietats reduzides. Denn tant manche Wienerwand spazi d'abitar, la Quote d'Habitations wittes muntje Wienerwand es chars in percent. Il Konzern d'Autos BMW ha fatto marcante mein Gudogn il secondo Quartal d'Alon. Quel sei es reduzi per 35% sin 1,2 Milliarden Euro. Comprilià con la medema periode dell'anno avant. Er la geota sei riduzida per brumen 9% in 13 miliardi d'euro, quai ha comunicato il concern tudesc. Ira BMW annunzia un programma di sparni rigorosi. Tranter auto do ein redund 8 mili plazze de lavur venite stricciades globalmein. Er la notte passata la Russia attaccia plir città zu Ukrainaises. En la città Krivi Ri, in il centro del paese, sein almain 6 persone finides mazzades ter attaccia scundrones e rachetes, quai rapporten las autoritats locales. A Lviv, in il veste l'Ukraina, sein almain 15 persone finides blessades. Attaccia sorda l'area aia erdas in la capitale Kiev. Es in l'insula Creta furiesce vinavant in gron incendi da Guaut, redund 8.000 persone seien venides evacuades, tranter auter erblers turists. De las lavurs de Stizar, sin Creta ed in altres parts de la Grecia, seien in tot 3 pompiers morts, quai han comunicat las autoritats. Entant sein rozor novs incendis er in Francia ed in la Spagna, millis persone seien venides evacuades.
2: La meteo.
1: Ozzese sulle lieve ciao ten lentir grigion. Conter sera passen in cinz nivels pli spess. La temperatura maximale tra antr 27 gradi in legge di nota, 34 gradi in sorselva e 37 gradi in la regione da Cuera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E dai va in direzione pausa da caffè. Io suppongo che els Giulitalia, la Fabia, il Marcus ed il Stefan els han probabel schon giù luch caffè. Aber c'è in passione aveva schon giù un prima de Bologna, Stefano?
4: Bologna po' stüt chat.
3: Mo caul zur vin e nus oz a quere tag in 37 grad. C'è fa un conto, al meglio il treno mangia lungo, si chiede l'Inz, si chiede Mangola, sta in Lombriva, Baibra Vonda. A ciò fa Laura. Io sono Gabi De Gonda, bien di.
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: grandius sempre vert quel de Gianni Togni 1904. Giulia Vainus Udiu, jeles nova nov a nus vain oz. Bain un qual prominent mundial, also kins un knusche de renom mundial ca an oz anniversari. Denter auter Arnie, Arnold Schwarzenegger, sa fa fiasta oz per si usia tonto novavel anniversari. E Paul Anka, al cantador de Pibaul, knus lama forse en oldis, El Paul Anka a 780 oz. Exakt. Sia musica vegna avon bain en qual film denter auter se sbagliel è el film da Dirty Dancing. Denton nus lenza capesce se ve chi a oz anniversari en tiara Ramoncia.
1: La Cupina.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Die Dosinegala Surveste de Jubilarza suenter l'UL-Emission de Natalia Weber suenter Gentà e la chance de Gudignà duas entrades libres per i affabogni. Denton Otzleinus gratulà, a divisa tutto il bien alla Leontina Hug de Lumbrain. Dona Leontina Otzchung conta Chunons. A Castrisch, a Stienus gratulà alla Petra Kedof. La Petra Otzchung conta Seasons. Elines Dietrich, den Diast, sa festiva agli anniversari Redon de Sissontons. A lui, a stienus gratulà ad Indel Siauers, Arno Lamprecht, elaut Sissontons, ed Arno Ragut Czarner, de Soi Murezzi, cumplenesce oz siusia 84 avel anniversari. Sincere gratulazione ad els, tots, in bidi de fiasta, bia bia las surpreses, a tot mol meglier pel nief on de veta. A scha vus la es gratulà cun la scadiola. Scha sa vais vus telefonà o sa mi no lauch cien. Veng venge cun 30 per fa quella pinche surpresa ad ina giubilare ni ad in giubilare.

0: Fitch, bia musica italiana che specchia sin vus el de curs de quei di. Jeles 9 din quart. A nus se va in ossa neoga la scadiola de derter va. Diastel da bien di alla Carmen Haldimann che telefonesce nus de Zernetz. Allegra, buon di Carmen.
1: Allegra. Also, io vesiende gratular ad Arno Lamprecht. E all'estate il giugno si andava a fortuna e tutto il buon per i suoi anniversari. E c'è l'estate oggi, non per tardarsi, farò una bella festa, festina. E il giugno si andava a fortuna e tutto il buon.
0: Carmen, gran fan del Siauers, ne vedi?
1: Sì, è un fan del Siauers.
0: Ebba, voi siete un fan del Siauers, ne
1: vedi?
0: Ok, sì. In agaste vas a una Santa Maria o sentite che più lontano vengono, se vasi probabile, ebbo ci stedi?
1: O se sono io a cerne.
0: Exact. Noi stiamo in fece bugien la cupina, la cupala, non è che voi giois, d'Arno Lamprecht, si lui, o se non c'è per il probabile in una nuova fase della vita, da Michael va in pensione.
1: Hai, quale fece buon.
0: Ok, Carmen Haldimann, in balletta di a Cernez, fin in altra ga, non vedi?
1: Tocca
0: in
1: auto
0: di. Stai bene, Carmen.
1: Buon.
0: Grazie, la dia.
1: Ciao.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Olé! Qua va bo! Che italiani sono in play de flamenco!
1: E giusto penso, also, olé non è so sincero, sì!
0: No, perché gli italiani, Samurai Jay, de conta il flamenco paranoia, cioè lui, asti di olé, sì, su!
1: Quei posti!
0: Ad olé, dice, è per quello che mi si fa plaunetta fine, di asti il surda a ti, dal buenos dias, vai il buongiorno!
1: E naturalmente il buon dì!
0: Esatto! Natalia, c'è un'etta sastiozza per noi auditori?
1: Che posso tu tradire? E come sai, se col più belli, da c'è un'altra da guadagnare, qua c'è un'altra la stella, e se non si può scuola una tombola, ed è sbot mince di da guadagnare, qua c'è un'altra nus, e rozza da quei d'arciò biglietti per il gioco libero in Valchons, qua c'è da quei da guadagnare, si è il calendar.
0: Super.
1: Sieva Giains naturalmente era in cerca di un bel lo in Italia e crei che es un lo ci diventò un enorm hotspot sulle medie sociali. Forse per dire Angel
0: Shane. Forse da quel grado un tip per quelle quelle che vogliono provare. Hai venuto libero hier per spiegare da teo regal?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Pisa, non erano in cerca di Pisa e là erano il 17.30 rotta, erano in concienza, scienza, e si nascia là e qui era allora Galileo
0: Galilei.
1: Preciso. Ma oggi non siamo a Pisa, che posso già notare a dire?
0: Amber?
1: Da più non tradisci.
0: Da più asti stia bu tradisci, fino a scontirte zici, aber io credo che oggi senti proprio bene per quei che non vai in massa.
1: Musica italiana, è allegra, è allegra. Tutta notte mi dà allegra di essere qui.
0: Super. Diamo a Edio, gran piacere della nostra musica italiana in TRD. Diamo a venire la OZ Tias Emissions per sapere in compagnia di quella italianità. Grazie al FEC, Natalia. Con te vai bene,
1: Gabi.
0: Io dico adia, per di adia lasciamo ossa i in toc e napoletano. E sai, bocce ti che pensa su quei in tic, e sai, sto qua. E Pino Daniele che
1: Gini idea,
0: fa una musica da 1919 tic meme veglio per te aber mai devi schon Eba Carosello, Pino Daniele, Gabi De Gonda di a dia per oggi lascia vous in buona compagnia quest'aio di Natalia Weber a Davies Radio RTR stai bene, a tocca in autardi.

0: Ei, creccia, questo è il tema del deal. 37 gross ci vesse da dir a cuire. Quantas vettas da Deo weiss oz già missu? E weiss forse già installò in ventilatur in più? Hai, ed è semplicemente ciot, fitch ciot, ma ed è semplicemente steht. Also, già d'ains a cui pace in un per mais, lasceron già ciò in crescere per queste temperature. Ei, almain, giurisciam. Per cui, le giudizie sono uscite ben più possibili, giovisci una bella giovgia, ristel frasch, e pilie pacific, al microfono Natalia Weber.
1: La stat con RTL.
0: Musical, manch, feins nus viedi, nature, manch, in Italia, e duas con Antonello Venditti. E grazie, Roma, be precis.

Noemi, non ho bisogno di te. È drof però a vos e quei per giover nos cecioses speziel il dove siamo. Nus cercianzaccio in Le in Italia e quei feins nus in 5 minuti.

0: sto bene al mare e se non sgenza se era al mer, qua non la stradisci.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: E rotz in edizione speciale, wo se weiss, nus gens in a cerce da d'un lö in Italia. Quis lö cugnosce minciun. U orde films, canzons, fotografies in Instagram, u ce er a d'una, forse ce vus deres er svesse gena votelo. Nus descrivains qua lö, fitch simpel, u ce.
3: Quest leo ne bec in leo tipic de farbogn. E quest leo dati giasse streccias e ports pitchens. Quest leo vive de blers turists.
0: Appunto, blers turists. Di mene idees er un le conchaint, con giasses strettes. E non è so schön le tipic per ir a fir al bagn. 0800 225 30 il numero di telefono che vi trovate usa per partecipare e per guadagnare un pacchetto con bontà tagliemas. 0800 225 30 guardate in notte Cici prova a scoprire. RTR Natalia, buongiorno dal telefono. Ui ui ui.
4: Ursinda Dona, buongiorno.
0: Allegra Mainz, Ursinda Dona, te incletti in Andrei?
4: Certo sì, genau.
0: E di nuovo essens nus in cerce da lui, ci lui cercainza melder dit?
4: Per me è questo nuovo scuolo a Venezia, là in Hufen Canal Stretz. Io ho un tipico lieto per voi, che l'avevo lavato in Sibialla. E adesso c'è questa piazza a Venezia.
0: Qui potesse essere Venezia? Non è però, è un displeasure. Cercainza in avendo, grazie a tutti, un bel dì, addio.
4: Ciao.
0: Di mena, Venezia non è qua in provinz in avent. RTR Natalia, buondì.
5: Sì, Angie.
0: Chi è il telefono?
5: Io sono Maria Cahensli, da Siat.
0: La donna Maria Cahensli, c'è lui cercianza?
5: Io sono venuta in San Remo.
0: San Remo? Mm-hmm. E la loggia è una volta stede?
5: No, io sono mai stata là.
0: Sanremo Heights, conosci il 30 per vedere la musica.

0: la regiun, ma Sanremo non es quei che nus cerchains. Grazie per Gianna Maria per il telefono, un bel dì e alla prossima.
1: Grazie a te, Milan.
0: Addio. E noi arriviamo a terra nostra ultima chance di dots. RTR, buon dì, ci prova.
2: Buon dì, la Rita.
0: Dona Rita, di noi andare a telefonare.
2: Da quera.
0: Da quera. Buonissimo, allora Dona Rita, c'è cercenza.
2: Genova.
0: Genova? Genua, nu cercheins a nerne d'una rita. Displeja, grazie a tutti pel telefon.
2: Ciao.
0: Adia. Genua, nu vains a nerne cerciò, uscì, c'è nus essens tres con nostre tres propostes. Nus vessens cerciò, un bellezza lui, con bger sports vains a erdit. Lui c'è nus vains cerciò, fisto Portofino. Di mene, un giuna victur, oz nu fa un gota de mem cercianza il prossimo lui.
3: C'è ciausas.
4: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

RTR in mezz la stet. Oz in di tutta fac speziell sin nostra zondas. Oz is el di in uce nus celebrains la dolce vita. Nus celebrains la musica taliema. Oz tutta di con excepzione a tirem anche delle gratulazioni se vos già vis de musica. Talains a tutta di musica taliema. E dusche continuanzas con quella in poc minuts, nemp in 4 minuts is las 10, la doc las novitets, fin la doc giusta encia. Una canzone tagliema. E quella zafò propi scuinguatuter. Una mattina d'estate, le temperature crescen, nus giodains.

0: Las novitats ter RTR.
1: La città di Cuera vuole elaborare una strategia da bike. E su il ferm Terra Trembel in Giappone cresce il numero di un friend svin avant. Qua in dusles tema sozza les dies. Al microfono Urs Müller. PNG. La città di Cuera elaborisce una strategia da mountain bike per la zona di ricreazione locale. E nel Guaut di Cuera ne detti a nominare mai anche jeans tracks e bike ufficiali. Per cui vengono da Pions duvrats trails inufficiali al Mittenberg e nel Fürstenwald ai nomi in una comunicazione. E in un primo passo detti una ricerca online per tutte le persone interessate. La fine mira sai di lavorare loro in una strategia fin la fin da questo. In Svizzera, negli ultimi 12 mai venivano date su Schibler per missioni di costruire da più 8 anni più pli. Konkret seien rund 2 Millionen nuove abitazioni venivano lubite. Qui muss in studio della firma di Immobilias Wüst Partner. L'augment sei da contribuire sull'etta meine le abitazioni affittate, con in plus da 10% compregliar con l'on avant. Per contro, sono le permissioni per abitazioni di proprietà riducite. In manche vinavant spazi da abitare, la quota di abitazioni vide montia vinavant a sciars in percent in Svizzera. Il concern d'autos BMW ha fatto mercante main guadagno il secondo quartale di quest'anno. Il guadagno si è riduzito per 35% sin 1,2 miliardi euro compriati con la medema periodo dell'anno passato. E le svevute si è riduzite per 9% sin 13 miliardi, qua ha cominciato il concern tudesc. Ier a BMW annuncia un programma di risparmio rigoroso. Tranter l'auto due in redunt 8 milioni plazze di lavoro venite stricciate globalmente. Sent il ferm Terra Trembel in Giappone, il numero di un friend è aumentato in almeno 28, quai hanno comunicato le autorità locali. Intanto continuano le lavori di salvamento da rumida. Mardì ha stremblì la terra con una fermezza da 7,1. L'epicentro del Terra Trembel è stato in l'insula Kyushu e nel sud-est del Giappone. Ja è da grandi donne vi da casa e via, e pli si è sbalunà in centro da compra. Le due ovre a tomare in l'insula funzionano intanto di Norge Visch, in a detti in agins problems, a comunicare il gestionari.
2: La meteo.
1: Oggi si sono gli e ciao per l'antir grigion, contro sera passano in cinz nivus più spes. La temperatura maximale è 30-27 gradi in legge di nota, 34 gradi in surselva e 37 gradi in la regione da Cuera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Docueter vus de quales chansuns, che vus der leis ugu geint, ma nu daisin sin sommen agu geint tiers, che quales es pleasion. Es ist profund, ein Tilkor forse un Metalhead o forse un Swifty e in gin nus sodaque. Noi siamo voluti sapere da loro e le dicce Elsem o Schöne Cianzun. La risposta è che ci sono le 10:15. Mio nome è Natalia Weber. Buon dì. E con 883 già in giuste in tutte le direzioni.

0: Justin Bieber con Yukon, musica actuale, musica che non va per soli cotter RTR, ma c'è lo e l'educ MG Vigio per la rubrica C'è taidla la scena. E tu sei tornato a essere show per la musica che sta a un stuzzo a cor.
1: C'è taidla la scena.
0: Musica tagliamo naturalmente.

0: Musica più moderna tagliamo Jumbo da Takashi e Ketra. It is Bottles de Gemets.
1: Il Gelender.
2: Presentato il Geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Valschons. Combinanzacultural.ch.
0: Hai capito questo Geo Liber da quell'ora zieve giusto Angel. Oggi comincia però a guardare la festa da stets sulla placetta. Oggi il punto culminante loro il concerto Cinzia a partire dalle 8. Ma già eins potete ir a stare da compagnia e Geo Dair insieme una buona cena. Qui a partire dalle 6 sulla placetta a guarda.
1: Il Challenger.
2: Presentato il Geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Valschons. Combinanzacultural.ch.
0: In precis per questo Geo a Liber das Kraftwerk, te je co ence biglietz per qualcun de vus. Il Geo Liber, quel veng presentò, scudit, trenter il 6 e il 23 d'agosto, e il biglietz son simplemente per una data de vostra scelta. Se vus podais pigliare quals biglietz e l'ora corse vais tempo e voglia ir in Valschons a guardir questo Geo Liber. Tutto ciò che vos trovais son il biglietz, ciò che da appunto ter nus ossa da guadagnir, per quals vais ossa da dire un telefono, 0800 20 25 30.

0: In Metzle steht e steht is er temp de champs de vacanzas e de sport. E dusche a qui Stefne erlö il champ traditionell de Balapi a Lyon. Un des trainers is Wendelin Cabernard e per el es qui champ gerde pü cu simplemente trainer a defense con Juvera Balapi.
1: La prima fine mira che il de fonds am plage, a qui vegni biars, a qui insamu sainte Balapai. Kels imprenden die Entour in kun lauter, kie imprenden ned prende schlija Konflikt.
0: E de mem lor il punkt kulminant kun üne Mini WM e der kadischel Trainer en u vabi pel guadagnieri pel Pokal.
1: Also leu dat ned jux in kontra lauter, nus mischa da in integles Equipes, di vai budine mo pel Resultat, klar ki wollen guadagnale fin, abi vai in te per Fairness, kie am plage, die quel pi important.
0: Una piccola scuola di vita in quel caso erbe e appunto non abbia imprendere giovere Balapi. Quest'anno sono 150 fans in questo champ e scucipere e la domanda è fitch grande c'è il champ?
1: Ora fanno in secondo camp in ottobre per l'altro anno sono annunciati fin di anno. Quindi in tour sono già a termine e lo vado a esperto.
0: E in caso che voi non sapete qui, ma che i fans vengono ergogenti ad essere una volta della partita di un champ di Balapi. Allora, scusate, su dia, alla fine dell'anno, essere pronti, lo potete annunciare a voi, Piccinins, per ir a giovere a Balapi. E appunto, voi stessi essere svelti, in schneise allora, fitch welt, vendi ora.
2: Si sono presi il nostro cuore sotto un

musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: RTR Impuls.
1: Ed er oz pur eins accompagnir a Bibi Vaplan in Italia.
2: La bella Italia nun es ad una bella. Curcia la temperatura surpassa 30 gradi, diventa il semi mediterran un digiol. Normalmente prova ad evitare il mais ciots, ma questa primavera es la cialur d'estate arrivata inaspettata mais bot. Per quai sono sugli agiadrin verti smogliata e m'sain sco... Ai, sco c'è precis? Un toast, un cialur da raclette? In mince cas non es agriabile. Mince suspür questa la forza d'un maraton, e son una macchina da vapor in bikini. In abitazione es mo più mal. Là setza la cialur in mince cantun e smarschisce in sais ves, rivir fenestres, no jüde. In sé no lessa mo tornare a casa per quai che las vacanzas han giusto be cumenzà. Usce lönch co possibile supporta la suors e l'inabilità da davair in pissamains constanz. La notte m'volva drette da snestra avanti il ventilatore. Piz de moschitos as accumulation su mia pel, i pizia. Ermes ciampo vrin patisce, e la leua ora som la bocca, non sa più costar. Cucinare è nu impossibile, questo da mo de più l'abitazione. Stare in lingia al marcià per un pa frutta e verdure è un act ci pretende duns eroics. L'aua del mar da mince tant un piccin sur lefc, ma er là spetta privel. Idees de no dar slalom inton las medusas, ma idees grev da tiles verer. Zac, un piz de quelles ardes gofreu, a mo un piz da moschito sul pedret, las larides ci nu dan pos, mes cian da pü morsch go viv, usce cia decit, paquetar, pulir e mucir il vallum nezia. Sur not passa tras Milano, Chiasso, Bellinzona sur il pas de San Bernardino fin all'Umbrain. Il di davo am spetta una surpresa. Temperaturas exoticas era l'Umbrain, intanto c'è John Antoni passa tu bond tras comun col motorino.
0: Impulse.

Attenti al lupo e fer attenzione alle temperature. Actualmente è a cuira 28,5 gradi, also noi siamo già potuti arrivare al 30 e vi spero di diventare anche più chiude. Le temperature, le meteo intere ed entrate e le novità tocca per voi in 4 minuti. Fin l'oggi, signorino TJ con E così com'è?

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera dat jo schibleres Lubientsches de Bajarsko de Pions bitch pli, tutine manke vinavant il spazi de bitar. E la Russia tace l'Ucraina moda massiva con drones e rakettes. Qua in dussels tema sozzales indisch, al microfon Urs Müller, bienti. In Svizzera in l'ultims 12 mai sono le date su Schibleres per missioni di costruire le P8-Jons Bicipli. Concreto, sono raggiunte 52.000 abitazioni sono le Lubides, che sono in studio della firma di immobiliare Würsch & Partner. L'augmento è di contribuire sulle meine abitazioni affittate, con un plus di 10% con prelia con l'anno avanti. Per contro, sono le permissioni per abitazioni da proprietà riducite. Tentant manche vinavant spazi d'abitar, la quota d'abitazions vides muntia vinavant a sciars in percient. Il producent d'autos BMW a fac marcante meint a main gudogn il secund quartal de quest'on. Il gudogn sa a se reduzi per 35% sin 1,2 miliardes euros, cumprilià con la medema periode de l'on avant. La svelta sa a se reduzida per bun mai 9% sin 13 miliardes euros, quei a comunicia il concern tudesc. Ier a BMW annuncia un programma de spargn rigurus. Trant rauter du ein redund 8 mili plazes de lavur vinides strichades global main. La notte passata la Russia ha già pli recitato ucranaises. In la città Kryvyi Rih, nel centro del paese, sono almeno 6 persone venite ammazzate da attacchi con droni e rakete, che riportano le autorità locali. Alle Lviv, nel vest dell'Ucraina, sono almeno 15 persone venite blessate. Attacchi pli grandi sono stati in la capitale Kiev. L'Ucraina da si è vartata c'ha da nuovo mai in centro da logistica in la Russia. In la Repubblica Democratica del Congo cresce il numero di casi di Ebola ad increscere, come ha comunicato l'ONU. Le misure da GIT stoppano venire estendite, soprattutto dove da pli roba da GIT, equipamento da protezione e da pli personale specializzato, pretende l'ONU. Il numero di casi di Ebola si dubleggia mince 20 dies. Tenor il programma alimentare mondiale si derasa la malsogna in tempo da record. Il devos dus mai sind de pli che mille persone morte in conseguenza dal virus.
2: La meteo.
1: Ozzesi sulle lieve ciao tellentir grigion, contro sera passen in cinz nivels pli spess. La temperatura maximale tra 27 gradi in Lenghi di Nota, 34 gradi in Surselva e 37 gradi in la regione de Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Oggi è il d'Italien per RTR e per quens occupanze in quest'ora erano un po' in culto italien. Per una con terzo c'è il corpo in Italia e per l'altra udinze un po' qualcosa da confinaris. Al microfono Natalia Weber, buondì!

0: Boom de Basch con Karaoke. Fanze un pass in a vos ant il tempo. Els ans 50 sono els prüms lavurains dell'Italia rivos in Surselva. Els ans 80 o quell'ora enchnat do un'onda de migranza a Taliem s'impugir gers su della Calabria. Gers em l'ora cetto in Surselva lavur e appunto er l'amur. E sun restus. E grazie alla fabbrica e alle imprese di costruzione a Trun, e Trun sto un center per la comunenza Taliema. Gabi De Gonde è stata ida a Trun e da incontrò a Bgers, 30 rotter er a due giovani terzos, Elia Matteo de 7 anni e Nail Enea de 10 anni. E Gabi era uscì incentrata da questi due giovani, che ella ha giusto sotto il microfono dels. Els em penso, nus feins ossa la lavur dels giornalists.
1: Nus dus essen de Schicheu in Svizra, aber ne scorre i tutti in fech italians.
2: Io son Emilio Matteo, e vese a Donz, son per la Paris, des son italianer.
3: Io son il Nailinea, d'un febudem bal, vei dia Jones. Et stunde Ton, son aber mit Italien et mit Schweizer. Per nous stade Martin Livers et aus Centro del Duos de Mondes. Con important en Italiener per Ton?
4: Also per Ton, also wo geht nicht con important gehen, aber per mei, es ist nicht viel, viel important. Per mei, dass die Mo l'Italia, wo ich per Ton geballe, poi international, in Schweizer sind wir spinnen lauter.
2: Martin, was ist die Idee der Italien für den Ball?
4: Also, ich habe die Prinzipale in zwei Kausen. Die Spesa, also die Miliale, in Italien, eben eine der Spiegrundes, und die Musik, die wir für den
3: Ball haben. Welche Musik ist die Italien?
4: Ah, quando vende Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Toto Cotugno e da ciò che viene buono. La propria preferita è una dina un'estate italiana da Gianna Nannini e Edoardo Benato.
2: Martini Stiello sta in Galitalia?
4: C'è differenza sgardo, Biaga la stessa di. Also, fa vacanze sono stato in Italia. A pi principal ma in pi baul, sto a dire a pi baul, ma vanno sta vents al San Siro. Milan vai ovviu X gades.
3: Martin, io sono stato a Juve, due sga a Turin e dine ga a Basel. Sono stato più vecchio di?
4: No, deplorabile, perché pi baul ma avevo sta vents giù Milan. La
2: nostra mentalità è speciale, c'è plaia il me.
4: Al primo principale il calcio. Lei c'è per me non brigio l'Italia. Allora e basco mentalità c'è prendere la cugina tutta, più bellezza lì che si fa vacanze. Gli italiani, altro questo che non conosce il Cavatron, fanno fare buon lavoro, io sono molto svarto intorno ad els, ed è fare simpatici.
5: Hits der

Con questa musica potesse perfetto essere in un cabrio, passare tra la Toscana, tra le vigne, fermare in lì, oh, che fissa. Va bene, noi essens com e noi giudains. Ed esempio era un dì da bellezza, a 30 grossa, cuira, non vains però encia. Noi essens fici da conter, vainci 9,6 e attuale mainci, da buonder, se arrivains il 30 encia ens gentir.

0: Meglio di sera mi dispirles un de gemezzo se do quelles novitets con Urs Müller.
1: La città di Quere lavora in una strategia da mountain bike per la zona di ricreazione locale. E in un primo passo è una ricerca online per tutte le persone interessate. La fine mira sai di lavorare in una strategia fin alla fine di quest'anno, in una comunicazione. In Svizzera l'anno passato abbiamo 209 casi di commerci con umani, con sunt donne sai in stades per tutti. Qui ha comunicato la piattaforma Svizzera contro il commerci con umani, Platform Tret. In tutta un'organizzazione di GIT consiglia passa 530 persone per tutti. Ed in Svizzera, negli ultimi 12 mesi, venivano date su Schiblers per missioni di costruire scuola P8 on Speech Play. Concret, sei in redondo 52 milioni di abitazioni venivano subite. Qui muss in studio della firma di Immobilias Wüst Partner.
0: La meteo. Giornalese da dir, ides. Ciot, ides bel. Il solal splendura in sé tocce ci vol per la stit. La temperatura maximale slora 30-27 gradi in engia di notte e o se dici ben 36 e craivi del 37 gradi era cuira e da mem continuesce quel preciso che era da mem un di de celur, un di de solal con intorno 36-37 gradi a cuira. Vedo se guardando giusto in una volta ci ci dis scritto quaint ciot ci nos veins a cuira 20 minuti occa una super survista e nos essens der 29,9 gros a cuira restainzlander vi enzels du des rivains sind 30 girischem.

0: Quen lunsch es vos viedi de lavur? Smetteva int che vos weis 3 uras viedi per ir in ir der cio de la lavur. Que es al mince di dels confinaris de la region Chiavenna in Italia ci vem di per di in enge di nota a lavurir. In sper la sfida de stersul ora la bunura al bot a las cinci e rivel ora cese per la saira a las 7 fo a Diego Scratacini er l'otezza fedia. Mince di de 13 metri surmer sun 1800 metri se lavurir la tuta di que el fa fastidi. Insieme con le differenze di temperature, da 3 gros la bonura e quelle da 2,35 gros a Chiavenna, bada el proprio che si è corpo o in puffadia.
1: Arriviamo giù a Zuoz, per dire ieri mattina era più 3, più 4, no? Lavoriamo fino al pomeriggio, che arriva a 25 adesso, anche qua in Gardino. Poi torno giù a Chiavenna a 34-35, cioè faccio quei sbalzi termici, anche il fisico me li sente. Se sei stressato anche fisicamente, non solo il lavoro, poi anche tutto il resto.
0: Di meno non è sbe la lavoro ci stressa, ma bene era appunto tutto il resto con l'altezza e la midida delle temperature. Con se 48 anni, trova è per quel più tempo per rimettere da ciò. Ma è per quel più giovane, con Federico Zarucchi, e il viedi e il stersù gref. Stantus, sei un po' un sacrificio per poter allora lavorare in enge di notte?
2: È un po' un sacrificio. Un sacrificio alzarsi sempre la mattina così presto e fare tutto questo viaggio. Dopo, vabbè, come dicevano i miei colleghi, c'è sempre un tornaconto, diciamo.
0: Depuis dal confinaris da Chiavenna, udis vos l'ora oz in nos magazin da mezzdì, nos als veins podia accompagnir appunto sün lur viedi da lavur. So, controlla da temperatura, guardans a schelt, c'è ci anom, uessa, na, des enche duna, vainche nof, coma nof. Ma vain, restains l'endervi, i veng, i veng.

quando. In cas che nu vais far senche bedo o ozenche udia, it vainte ozen po in pichut. Ed è enorm plagiar, e crei che vai sus ergia bedo. E tu tuna fa comincia ten bain da vai rusche luna l'otter tip che fir incontra ches ome ma ciot. E tu se pel moment as ode e legia da per tut ils melders tips contra la cialur. Ma esen sinceres, nus kunju scheins qual stutz plemet orde d'ora. Baiver ger, esser in sombriva, der aere l'abitazion la bunura bot, bla bla bla. Ed è penso, e vengo a se les profonditez dell'internet a cercer els più curius tips contra la cialur. Ed è sorpresa, c'è geniels tips c'è dentro c'è tu. Per vide qui,

gizzer las uradis. Tip numer un, ir la bunura i la sauna. Ha, scuccia nus novessens già mema ciot, ma ci ci vo la bunura bot i la sauna, sa duse già vidal ciot e patisce l'ora più poc di rendel di. Anzo da men, per esempio, es erin ci notu scendi de cialur, scia weiss temp, ens quira la lavura, ci ci weiss a radiuna per plans, irin ci quarta la sauna, vus patis più poc. Tip numero 2. Un scebe de plastic e la sombriva. Qui non è un trick che deriva semplicemente da X in lui, ma bene, el deriva dall'America del Sud. E crea quel sem proprio che ci sa da dire intorno col ciot. Plastic è appunto l'avvantaggio che non conservesce il ciot e per cui è più fresco con un semplice scebe de plastic invece di essere su un scebe con un polstero o con un cuscino. Non è forse del tutto pacifico, ma wo su jais jure pi poch o er pi poch ku sün un schabe de ciram o sche prede quei simpel schabe de plastik e lora wessen sehr en chocos per la not dormir in una hamaca also una hängematte quei fem als brasiliems e la declaration è simple e absolut logica laier so circulier melder e per quei non so o sche chot also sche weis la possibilität de pender su x in letter wus appunto o sche una hamaca fe quei la probabilität che dormis melder is in mincia casco basta un per tips weins ose per quei dis de chalur e naturalmente è per le notti tropiche e riuscire in lui forse in quell'opzione non se n'erna. Dormir, spero il frigo avvierto.

Bellezza, fa buona luna, ci es vol ence de più, tutto contugno con insieme. Ed è un piccio tic, ed è d'una mega plagiare, se posso dirti di nuota la liet, es de io dit, ed è gira ragion. E se vai c'è, i deis o se lo registra le dudes e la marca de 30 gros a cuira es surpassede actuel manc essens der 31,2. E precisa da qual motiv des dis ei o se a dia e bandun a studio climatizo fec plaza a Georgina Janki pel magazin e vengi po a giudair questas bellezza temperaturas. Tip de gentir, oz ter me, scessens già ter un ditaliem insalata caprese. Buon appetito, il microfono per voi era Natalia Weber, noi siamo in una mezz'ora del show.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Asi bello bientes da Baghegesco da Pions bupli tutina meunca spazi da habita in Svizzera. Il commerci cun Carstgauns sa da rasa vinavon in Svizzera stedi meccan ils delinquents senza chistic. Ils melis pests carpaient um lasca suenter in incap tecnic di EVZ inacceptabel, gi il WWF pretenda masiras del cantun.
2: Costons obligales overes perché els apen a dina garantie auer istonte. Perché quel che capita ossa cum fa, naturalmen boculas leges existenzas cu la protezione delle auas.
1: L'intervista con Anita Mazzetta più tardi in quei magazzini è las 12. Io sono Georgina Janchi in B a Bien. Miezgi. La survesta de novità zancevinza el Grischun cu la capitale Grischun che vuol frenare i cruj travers cun velo pil zuauls, ursin cadis.
3: La città de Cuira vuole lavorare la strategia da mountain bike per la zona da recreazione locale. En il Guaut de Cuira ne detti un nadamain anc nagins trajects de bike ufficials, per quai vignan de Pions duvrats trails inufficials al Mitteberg ed en il Fürstenwald, ein nummen in a comunicazione. E in un prim pass detti a una ricerca online per tutte le persone interessate, la fine mira sei a deluvrare una strategia fin la fin dall'on. In Svizzera, in ils ultims 12 mais, veni das dades usce bleres permissions da construir sco da piochons vec pli. Konkret, sein redund 52 mili novas abitazions veni das lubides, quai musa in studi dalla firma di mobilias Wüstpartner. La Comenz sei ad attribuir su letta meina les abitazions affittades, cun in plus de 10%, cum per lia cun l'on avant. Per conter sein las lubienches per abitazions de proprietats reduzides. Tentant manchi a vinavant spazi d'abitar. La quota d'abitazionsvidas munti a vinavant a sciars in percent. Uscia en ils prezs per abitazions en possess puspe crescits de la brill al cercle dur. Tenor la confederazione e media per 1,6%. In Svizzera resta il commercio con Carstgauns vinavanti in problem. L'an passato em venits registrats 192 novs cas, la maioritat donnas, comunicescia Platform Tret, l'alianza dad organizzazions na governamentales incontra il commercio con Carstgauns. 55% delle persone vengono sforzate nel settore della sessualità, 42% vengono nizzeggiate ora per la lavoro bun marciata. Das umfrendas en oriundas da 79 differents stadis. En tot an las organisations de GIT cira passa 530 personas. En tot aia quae da 87 proceduras penales pendentes l'on passa. Il dumber da sentencias restia però vinavant pitchen, comunicescia Platform Tret. En its lais Svizzer sei questa stat da da pli situazions privlusas per barcias e nudaders u sportists daua. La societate navigazion BLS ha registrat trei situazions mo durant l'emna passada, sin ils lais da Thun e Brienz. Durant rauter sei ein nudader veni fin ad in metter da tiers dal propeller da la nav. La societate apelescia a sportists e nudaders da tegnair la distanza, evitare il sports e las fermadas da las barcias ed insomma, respectar las reglas. Era sina barcia navigesci a plauns saiam blessuras privlusas e mortales pusaivlas. Las via fiers svizzeras han il secund quartal da quest'on registra in records da viadis facs. Summa summarum, san ils passagiers viaggiat 6,3 miliardas kilometers, quai e 5,2% da pli il medem quartal da l'on passà. Quai comunicescia la litra, l'Associazione Svizzera per il Traffic Public. Tenorella continuescia uscire in trend positiv. Er il traffic un rauba saia cresci, quel saia ter las via fiers in Svizzera cresci Mainz per 2,2% pia 2,8 miliardas kilometers. Qualche monti a una stabilizzazione, so enter in a fase da plirs regress ils ultims quartals. Gianni Infantino defenda ses plan di spitaivel da privatizzare il campionato mondiale da balapè. Il presidente della Federazione de Balapè Internazionale FIFA vuol dare ad investors externs la possibilidad di investare nel campionato mondiale de Balapè. Questa è una chance unica per recalciare da ners e sviluppare marcantemente il Balapè in l'entir mund, uscia Infantino. E di sai una proposta che ils gremis della FIFA stoppian già era anche approvar. Il martedì era venuto in conoscenza che la FIFA vuol privatizzare per parte il campionato mondiale da balapè, in parte dei diritti commerciali, dove venire venduti ad investors privati. Il plan ven criticat da pliras parts, vehemente main era dalla Federazione Europeica da Balapè, la UEFA.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: A quai venze un pinau oz de mezzdì. In cappe l'ovra elettrica tumlasca ca sciau scigia vi kilometers dils flums Alvra a rein posterior a sciocar pa millis de pests oz pren il WWF posiziona dat monescia a pretenda maziras.
2: Mincia minuta aua ca manca in nos flums e pels pests absolutamente tragi coi muosa coi cas a coi ascia in ce bo capita.
1: Di Anita Mazzetta. Sprinkles, raschladuras, gian sul ver, l'inartlum, tut titels d'ovras literaras de Giori Klanguti che scriven in puter viv, creativ, magari un poet experimental. Quart avon la premiera d'un ulterior film documentar manege il protagonist si la domanda co el restas bugen in memoria.
4: Eves gust se restes un po' mi idea della tolleranza, c'è chi non sis Mema fanatic be per una roba e non svezza più le altre robe, che lo un piacere che era stesso.
1: A tutto, tutto è buono dolce, fa niente di un primo mini dus espresso solumarenze vinevon. RTR all'estate italiana, nuo che le ore fanno un po' pi pleon tic-tac. Per qualche vegno zur confin, esi de festina, il tact della precisione svizzera.
5: Il sacrificio c'è sempre. Perché quello è ovvio che partiamo la mattina presto e torniamo la sera. È una scelta, no? È ovvio perché siamo qua tutti, perché la paga fa quello che fa.
1: Il sacrificio di quals talians che pandulesce in gi per gi dentro Italia a grigiun un poet, pitart. Os un qual dettaglio dell'attuale onda de caliras che contonge oz o punct culminant con local toccan 37 grads.
0: La meteo.
3: Oz dati bler sul egl e gli è ciaut. Fitch, ciaut. Cunter saira passen in cins nivellets. Las temperaturas maximales entrant er 22 grads in lenge di nota, 32 grads in surselva e 37 grads in la regiun da Quira. De maunes e vin avant, dec sul egli, fil suenter mezzdì e la saira poi localma in dar urezis ed era de maun dati in dida cialira cun 35 grads a Quira.
1: Oč minuta zvrgala z dodiš danton. Ils melis pesh skrpai els flums Alvra a rein posterior su entri in cap tecnica l'ovra hidraulica a sigentum lesca sabidia della domenica. In a bunura in iginao curide tras ils flums in una lunghezia de plirs kilometers. La conseguenza pils pesh fatala. Quei che sabidiao è pil WWF grigiun inacceptabile drovi masires de vardil cantun ca obligation les ovras cui va per aua restonta. Federico Bellotti a discureu cun Anita Mazzetta del WWF Grigiun.
6: Anita Mazzetta, scuggiu dicez vos la moria da pesce in l'alvra si vede in disturbi tecnica in ten l'ovra elettrica da Seglias?
2: Also primo tals in caps tecnics quei in halt tons collaterals che les ovres elettriques cajunen halt ad ina puspei, poi a in fac. Io habe ein Fatsch, ka minche Minute aua ka manke nos flums e pels pesch absolute mein tragi, koi muose koi kas, koi ascia in ce bo capita.
6: Kindes kilometers de flems entstos durant radonte in ora per part sitz, kand gravanta ena tala intervenzione in ten in ecosystem de flems?
2: Also pils pesch è klar, minche minute kaue manke ei absolute mein tragic ad ins wese e kunus wein praktik mein in a sperdi de totale dils pesch. Ei dat autre spezie sen quei ecosystem che san in tun en paar meier kun tales problematiques, per exempel macrozoventos, also ils insects en quei ecosystem ken e fitch relevanz. Quels an strategies de survivor de schidic go il lech de laue rest en paar humide san el survivor diamo no sine gade quei no ca til macrozoventos el sperdite boschi gronde fit tragica ja besigire el sperdite dels schinum nai pes rambots quels rimplaza quels ei sigir lo pigref ei depende e con intakt con resilienz in ecosystem ein un ecosistema che è fatto resiliente in taxa in Antoine Meyer con talas tragedias in sistema con bia deficit a cui è il caso in quelle aguas che in pertucadas elle è in fece sottosquitch delle conseguenze delle opere elettriche elle è in canalizzate elle è in grandi deficit ecologici e leu è va cui bia pidic che c'è in sistema sa se reveni scia insomma.
6: Anita Mazzetta torna in capo dell'ovra elettrica di Turic. La EVZ dice la legge di pressione sto poterne messa giuttere in disturbi per motivi di certà, che ci ha capito a co, scuper svada che l'argomentazione.
2: Problemi tecnici, dons collaterali, venus a dina puspai delle ovre elettriche. Questo semplicemente in faccia, in sabovina, si certà assoluta. Danton, si è chiaro che il sistema sto a sci ben sco possibile funzionare, che le aue an a dina conseguente, ma in senza interruzione. Un aus restonta. Also quei para bodo funziona cau in quei cas, quei che fa su sta mai perché tocca nu sa quei e funzionau stons prender masires stolken tu mira ne quel problem a cei masires en lu depende cei stons costons obligales overes perché el sapen a dina garanti au restonta perché quei che capita o se cum fa naturalmente in boculas leges existenzas cula protezione delle aues.
6: Che vuol dire la politica vigna ad essere domandata probabilmente il prossimo tempo?
2: Il cantone domanda, also primo dati quella ricerca giuridica, ne che vengono c'è ai propri stati un motivo, c'è un sbaglio personale, c'è un sbaglio tecnico, c'è un sbaglio di indirizzo, che sto proprio in idea tecnica, ma in questo non si ricerca, allora sto il cantone pretende delle opere masire perché quei capiti può più il futuro. Cominus è, mi viene esi su che quei vigne a capità, ad io scovevi e fosse buggen orientata lui, c'è che proprio sta il problema, c'è che vigne più sco masire.
6: Ma resumonti in spalciandere che è una grande catastrofe, c'è capitata co?
2: Quei è un'absoluta grande catastrofe, quei in cas quasi unica in quella misura, a tal caso, ascien bocca pita e per quel che gest ossa gli antichi spazi acquatici, gli extremi sottosquitch e prevede il scaldamento del clima, il pesci hanno enorme stress, prevede il clima, naturalmente per i deficit che noi vengono e non si sa, lui viene in tal evenimento, che è assolutamente catastrofale. Noi stiamo veramente mirando, se non si sa, noi dovremmo veramente nel futuro revitalizzazione, sanazione di nostre aue, perché le cose sono in un veramente schlecht stand.
1: Anita Mazzetta, del WWF Grigium, de vart il casculs millis de pescs carpai en tum lasca su entri in cap tecnic de l'ovra hidraulica di EVZ a Seias. Elle è scrittura, pittura, pur pensionau ad il sbers in terra romancia conosce nell'improbabile di Dio in ogni l'altra da sia sovras ni udiu el zanua a prelegger, per esempio il zgis da letteratura. Giori Klangutti inca prelegger se stecz moda unica, ad insomma, è ian gerinese, sco persona, son venius purtretaus numerusas ga, e son da dertier. Cusera dati in una novissima ovra che l'Archiv Culturale in Gedinalta ha realizzato. Il titolo del film Simple senza schnickschnack, Giuri. Anna Caprezza schon in qual scec, in qual ora, avon la premiera.
7: Il film che l'Archiv Culturale di Gedinalta realizzò con Giuri Klangutti dura una mezz'ora. El comienza con un portrait tipico dell'Engedinais che vive con sua famiglia sul ben purilla di Zelles, vidvart l'entra entre bevere e sameden. Nempe chantant, sun sia tractor, un veil fort blof, per ir a fare un giro in comune, vi sameden. In sia mod modest, tradesce il magister pensionò e scriptur, per intent, be poch del film documentare con el.
4: In se nausche tribel bzer, che domandan a me robas sur del scriver o sur della vita. E allora il regissore che ci ha fatto il film voleva che già è col trattore, non svezzo scusami col trattore.
7: Gian Nicola Basso realizzò il film Giuri in incombenza dell'Archivio Culturale d'Engia di Gnota. Squerge più sotto il portrait de personalità, ci sono degne di venire preservate filmicamente per il futuro.
8: Aber er ist sehr ein bescheidener Mensch. Und das hat beim Film ein bisschen bremst. Und da hat man mit Feingefühl halt immer wieder gehen, hey Jury, was machst du heute? Und zeig mal. Und dann hast du Sachen herausgefunden, die von ihm aus ja nicht gekommen wären.
7: Il film Jury muss alles più differentes Facetten della vita dell'Engia di Nais ci giova con grande passion, per esempio la Schach, pittura ed ama surtout la natura. Una roba fa Giuri Clengutti però mengu gente, scucel declara il film.
4: E non sono un boom, e non sono un boom da discorrere. Per esempio, se stai a discorrere in redundanza o se facci da quelle sbarbotate, e ero a secondo, e non sono svelto per dire da lungo c'è manaccio. E triscalò, con scrivere potevi certo ben studiare e modellare e ripetere e tutto. E che cosa? A oggi do enorme fermo in tutto. A cercare c'è la mia idea.
7: Questa documentazione non è la prima ci do da Giuri Clengutti. Oggi, con 101 anni, so sia vita, sia mince dider ciò mi do in con quel con avent dejans. Ci svezza il film, magari era un nuovo Giuri, o c'è il cineasta Gian Nicola Bass.
8: Aber im Prinzip kann man in 10 Jahren wieder einen Film machen von jemandem. Also ich freue mich auf die nächsten Jahre, also wenn er dann 90 ist, noch wieder einen Film machen. Weil jemand wächst daraus heraus, oder? Er wird vielleicht ruhiger in gewissen Sachen oder lebendiger in anderen. Vielleicht im Zeichnen dann mehr talentiert mit neuen Technologien oder wer weiß. Das sind immer Sachen zum Entdecken. Und wenn man jetzt in den Film geht, entdeckt man wieder eine neue Jury.
7: Giuri Clengutti svezza admette, che questo Film, was in l'età de passo 100 anni, al fece arnire un miel emozionale.
4: Ma in sé è un piacere, sto il dir per ciccia. E c'è certe robe che hai fatto, è forse interessante er per otters. E perché lo c'è di bello, c'è di bello, mi sa dire che questo film ci vuole l'archivio e che ciò c'è il resto. Ma sì, che lo è.
1: Giuri Clengutti, il scrittore pur pensionato che è il reminente. E dalla partita cosera col film documentar Giuri di Archivio Culturale in Gedinauta a premiera, in film di una buona misura con sotto titoli studesci da vasè cosera ne vende la SIS e la Sala Culturale a Pontragigna.

0: RTR in amiez l'italianità estate italiana con historia a historias santupadas e la terra del dolce fa niente dalla pasta, del vino rosso, dalla spiaggia alla mar. Ascia, conoscinus la bella Italia delle vacanze d'estate, nu a caplunas, anstedi destinazione Italia e mare. Le prossime minute udinze de quals concella? Destinazione, destinazione Svizzera, in giardina alta, per venire a Louvre, surtutto il baguette. Gi per gi da via di anzia, per spiegare giù, numerus miradurs, per esempio, vengono dalla Vuclina, ni del contorno da Chiaven, sur confin, per fadigia l'urpeon de Minciagi, che è pulit, più lucrativs, che l'Italia, ca a barè, seu prezzi. Sur de jetz ad insomma lur mincegi de pendularis sur confin an qualin raquentau a Florin Juan castia Fabiadi cun els en urbus.
1: Chiavena in bunura las cinge mezz.
2: Giorno.
3: Ma buon dì.
1: In bussin cun of plazas ferma e pacchettenta me.
2: Ma sei già attrezzato, eh?
1: Ed es bot, ma cuccia Federico Zarucchi am Quinta, sei acquist un dal sacrifici cins feccia per lavorare in Svizzera. E durante il viedis, es può servire un cupidin.
4: È un po' un sacrificio. Un sacrificio, alzarsi sempre la mattina così presto e fare tutto questo viaggio. Dopo, vabbè, come dicevano i miei colleghi, c'è sempre un tornaconto, diciamo.
1: In te ci siamo colleghi, fiamo appunto un cupidin, è Diego Scartacini, il chauffeur. In Italia un po' più svelt, però in Svizzera è stegno il vita al limite. Con si è abbondant 48 anni, è più difficile da adusarvi della situazione. Sai cosa il viedi, il uraris, le temperature, ma è la differenza d'altezza ci viene superiore da minciadì. E il bada soprattutto quelle. Minciadì da 300 su 1800 metri sul mare di Navos. Er las differenzas da temperaturas, da trais grosin in giadinha, fin quels arduant 35 a Chiavenna, e già el da degualisir. Qui, con fer più poc la fin defna.
5: Arriviamo giù a Zuoz, per dire, ieri mattina era più 3, più 4, no? Lavoriamo fino al pomeriggio, che arriva 25 adesso, anche qua in Gardino. Poi torno giù a Chiavenna 34-35, cioè facendo quei sbalzi termici, anche il fisico me li sente. Se sei stressato anche fisicamente. Non solo il lavoro, poi anche tutto il resto.
1: E tutt'una, usce Raffaele Cerutti, a sapere perché ci inspiglia su un setto di strapacci. Alla fine del squins, a sguadagna ben con lavorare in ingegnota. Se avesse lavorato gli ultimi 10 anni in Italia, non avesse lo scelto straps a disposizione e sia vita guardes ora tutt'altra.
6: Avere sicuramente una vita diversa o non lo so, avere anche molte disponibilità economiche, quello è ovvio, no? Perché lo stesso lavoro che avrei fatto in Italia non mi avrebbe dato sicuramente uno stipendio del genere, quello sicuro no.
1: Per quel si lavora già da più con tre anni con confinari, non si è già mudì dall'imposta e di srenda propri da lavorare in Svizzera. Per i giovani e giovani ci lavorano più poco in Svizzera, sai nel corso crescere per doppio, e tu sei e già quelle e quelle da fare quint e già più bene, se qui si renda o si propri. Ma appunto, in non sai bene la pelle ci decida. Usce cuccia Federico Zarucchi managgia, sai la lavoro da mio leader organizzato in Tuchmelder in Svizzera qui in Italia. E qui sai per el ci lavoro da più 6 anni in ingegnina, qualcosa importante.
4: Lo stipendio, ma anche la maniera in cui ho organizzato il lavoro. Io mi trovo meglio rispetto a come era organizzato il lavoro in Italia.
1: Ed erci in spiglia su delle rodas la via in Svizzera e di Navos, sai le stesse stentus da stersui la buonura le cinci, ma quelle sfide stocciano oramai ertiers, usce il ecco in il bus. Per Raffaele Cerutti, a stoglia proprio studiar bene e scutrere le decisioni. Per el fu squenempe er bel da dire a mezz'dia cesa a mangiare gentir e d'usher poter giudare da più la famiglia. Che fu un gran vantaggio da lavorare in Italia, ma appunto, senza lavoro a loro proprio la patria, detta quei grandi sfide. Scu per esempio, ci si obbligò da lavorare la santa buonura.
6: Piace a tutti tornare a casa a mezzogiorno dalla propria famiglia, no? È ovvio che. Cioè, nessuno lo nega, però è molto difficile. Per riuscire a prendere una paga così, innanzitutto noi che abbiamo anche tanto il jolly e il sabato che non lavoriamo, quello fuori non tutti, anche solo la mezza giornata devi lavorarla, no? e dopo oltre a quello magari sicuramente devi fare un bel po' di ore perché sennò non riesci. Da noi paghi un casino di tasse, il problema è quello.
1: Per Elsa è il più grande problema però che il Stato italiano in ciascia meme abgeras impostas da quels ci lavora. Per survivere e poter pagare il quinz, stoglien il lavorants in Italia e lavorare da più ore. Ma appunto, i detta dappertutto un per ed un counter, sai che ossa in Italia, scuere in Svizzera. Un ciò già ben bot da vossetto qui squins e ponderazioms e smario dell'acqua. È lavoro già da spe decenni come reader e da quels passa 15 anni in ingegnota. Esce tutto vo che ci stes, vuole in pensione l'ancivin. E tutt'una, el vuole lavorare e risursi a pensione ora.
3: Io ci sono un figlio grande, cosa stai a casa a fare? Io dopo la pensione, se c'è qualcosa da fare, vado ancora, no? Perché mi piace il mio lavoro, no? E poi ti svaghi fuori, e stai a casa a fare.
1: Tutti i confinari e il bussin però vengono gente a lavorare in Svizzera. Le discussioni intorno alla PEA e con quella e le imposte tagliate, quelle non smetteranno erna in avvenire. E rivolto al bote azzurro, vengono i confinari senza grande tam-tam sui differenti piazzi da fabbrica.
7: Va bene.

A quai è tutto il magazzino di Masgì da quella giovia del 30 di Fanadur che veniamo preparati e presentati da Dursin Cadigia da Gheorghina Ianchi, producente Presca Bundi. Noi e i nostri magazzini sono massa altri per te clali, germerà, fleiss in nostra pagina web nie via l'applicazione Play RTR. In 6 minuti, dati le 12 mese, ben appetite, dotsch, vus vet stedi, centauena, te clauvies radio, figessi sur stasche dat bo X in a traccia all'italiana, sin viestir de miezgi, escemo in a tomato con mozzarella garnida con basilici, ots cum mo musica italiana, resuna ort vies radio, ca ascio nozzen de meu, nozza nua poeta, ncete fa appetit sin pizza a pasta. A quale cae d'anton samciade per accompagnare vostra pausa da mesi la Giusi Ferreri quella che è iniziata a Palermo a crescidasi a Milano. Buon appetito, ciao ciao, a giusto da voi.

0: Las dudes e mezz isa. E per tutto questo siamo su di una buona musica italiana, che ci non sai mettere a vendere, ma in caso c'è quel isa il caso, allora da quel usa un per minuto qualcosa nataliem.
1: Las gratulazioni.
2: Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch
0: Ed è tempo per le gratulazioni da RTR, il microfono per voi Natalia Weber e scudit capo dai sus oz erge viger musica nataliema. Ma se vos volais di viger musica italiana, non avais oz giure giagia bgera inspirazione. Nos gratulans cuprim su l'umbrain, lo es la Leontina Hug, ci festaggia sia 55 anniversari, prele es nida scritta questa gratulazion. Cara Sora, oz ai tiu grond gi e ti asces festivatio 51 onde ne scincia. Nos gratulain a ti, sintiu natalezzi, e gia vijain tot mo il bien. Buona sanedat, quai che hai il pli important. Oz hai in bellezia gi per stare insieme con te scars e gode in bien toc pete ed in caffè. Car saliz da tes fraliuns con lur famiglias ed era da tiu Pascal. Ils schluoneckers heimweh, dat leins nus con Rosmarie.

Schluenegers Heimweh. Rosmarie, ne per una Rosmarie, ma ben per la Leontina Hug de Lumbrein, ci festaggia il 55 anniversario. 56 anni festaggia Petra Caduff de Castrisch. Ella sorvegna questa gratulazione. Cara Petra, senti una talezzi già vigiainus a te tot mod il bien, biaclec e con son buona sanedat. Ti eis la melra figlia e sora che dats in quest mond. Car salits da tia mumma Imelda e tiu frar Orlando. Els vesen gugent da fer suter alla Petra e quei con David Bowie e Let's Dance.

David Bowie con Let's Dance, un regal de musica che nous podens trameter al giubilara Petra Caduff de Castrisch per sie 56 anniversari. Per la prossima gratulazione, giains ad Andiast ter la Ines Dietrich e la festaggia sie 60 evel. Qui splits sun per ella. Cara mumma, oz hai in gi tut special. Ti festiveschas, tiu si son tavan anniversari. Nus lein gratulà a ti de tot cor e gevijà a ti in bigi de fiasta. Qua gi special duai esser en planius d'allegria, risades e bials moments con la famiglia ed ils amics. Nus gevijain a ti per tiu futur buna sanadat, bia plager, cletch e biaras bialas aventuras. Resta sco ti eis e gauda mince moment. Quai gia vision, tiu reto, tes Afons, Dario, cun Desire, Ivana e Lea, cun Cordin e Luana. Aveng fat festa, si andias cun la Ines Dietrich, la stubete gengterleinse, cun Göschene Airolo.

Les lodoles con quel mazzolin di fiori. Te lo per il centedur delles lodoles Arno Ragut Czarner. De Samurezen elfistaggia zia 74 rivel anniversari. In 7 minuti is l'una, a partire da dosa potrei sus erinci gratulir spontan, que potrei sus scuola d'una fer con scrivere in WhatsApp al 079-200-7007 o con telefonare al 0800-25-25-30.

0: Laura Pausini, io canto al telefon. Sun us la Ivan Scolieri e la Alina Viola ci vessen gugente gratulere qualcun. Buonasera, insembel.
1: Buonasera, diese buonasera. Ha? L'Alina Viola ha già gratulato un bugien al Bab Martin Scolieri, sil Curontavel, ad al Claudio Scolieri, sil Curontavel, Quattaravel on, a Gevigein Adels, tutto bien. Ti è detto ciò? È l'ugheggio bo proprio di vignò col mormo in nostro bubo.
0: Ingin problem. L'importante è che la volava e che la gevigia tutto il buon al barba e al bap in quel caso. Se si vuole fare festa tutta la famiglia insieme?
1: No, non si vede in te questa persona. In da cao, in da lau, in lavoro, a pilu e quella soia.
0: Allora esco e uscì. Allora si può però appunto gratulervi a radio per un piacere ai due giubilars. La musica fa in loro un piacere ai giubilars plus era alla Alina Viola e la Tarla Gugien la Macarena.
1: Tarla Gugien.
0: Super, allora lasciamo il suo ter, ella e il giubilato, grazie per il telefono e bel se vi metti insieme.
1: Grazie a te.
0: Addio.

0: tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay! Una canzone che minchins in questo mondo conosce crei sot. No do que so vens ma ter Macarena es quei in mince cas, il cas. Ter lo vens questa canzone da sutir per Martin Scolieri ci festaggi il 40 evel e Claudio Scolieri ci festaggi si è 44 evel anniversari. In event, con la gratulazione ci vende Giuvalta da Vendelinca Jochen. Buonasera.
2: Buonasera Natalia.
1: Due gratulazioni al pront per oz.
2: Sì.
1: E da chi vem loro quelles?
2: Alla, Leontin dal Nines. Caras tubilaras, tobien sin vies natalizi, una sanadat, tini vies su mos coadina, a figei mina vonna si scoda keu. Salit vendelina.
1: Per la Leontina Hug e la Ines Dietrich, dat lein so sentje il kormische daute derdin, con il Canta Maria e da già vision cim belze ve mezzi serpendalin.
2: Sì, ciao Natalia.
1: Adia. Da ben.

Pel 55-evel de Leontina Hug ed il 60-evel de la Ines Dietrich vain se tedlo il cormische dau de Dardin con il cant de Maria. L'ora de acconcia surfniuna gratulazione via WhatsApp, quale is per Corzin Albin de Denis per sia 44-evel anniversari. Ad est ne scrit. Car Corzin, iau già vise la ti mo il miglier. Buona sanadat e pil avenir bia plagers con tia famiglia, la lavur e tes hobbies. Fai oz in tec fiasta e lai ir bain con tai. Ils pli car salits de tia deccia, Teresa e famiglia Giuda Brail. E se avesses erenci gugente gratulir, zanunz ce uasa.

0: Nec ci sei tu, al telefon es Ursula Josefa Kleis. Buonasera.
1: Buonasera. Noi schlesen buongen gratulano nostra cara Beadia, Hanna Lucy Kleis, che sta per Massain, sin seu vencino aval onda ne scienza. Ci vija della tut bien, buona sanadat, e che mondi ben con ella. Il tata la tata de Dardin.
0: E noi possiamo gratulare alla giovane da 21 anni con Teofil Kleis e le flore alpine. Grazie per il telefono ed un bel sabato mezzo di.
1: Grazie a tutti, senza vedere in
0: altre. Grazie a tutti, ciao.

ellas monios avens per troce picciognes come sentiments sin biaras duras adios mai sorpreu cum bialas fluras che lasca fiu gentianas violas e calamandrin flurs pium anemones

0: I va vers l'unemez al telefon e spero us Mario Rogin de Scuol ci vesco gente gratulire. Allegra mai, Sir Mario.
1: Allegra mai.
0: Il salut vengen co il cellura cuira.
1: Precis. Also intanto salut si devo arrivare a Remura qua in cellura.
0: Ah, buonissimo. Allora, cominciamo un altro col salut.
1: Ah, e gratulazioni niente mes qui na, a Walter Verli, che ha compiuto 80 anni, ti desidero tutto il buon, e di navand buona sandà, e hai, ci non potremmo già dare una bella sura insieme.
0: Ed in quel caso, dopo che ho sentito un incontro d'anniversario?
1: Sì, precisamente, non so se il saci dammo un incontro, ormai non è tradito, ma non arriva in amore. Quindi, di noi si vive in amore.
0: Buonissimo. Quella sorpresa potremmo sordere direttamente via radio. Allora, già vi un bel incontro, una bella festa e noi potremmo sentire gratulare musicalmente con gli auguri per il compleanno. Grazie per il telefono e bel 7 mezzo di.
1: Stessa mezzo.
0: Grazie.

0: Ils jauers pel cumplion, nu pem nerna mancher dirend las gratulaziuns da RTR, oz il regal per Walter Verli da Cuira ci festaggia sia ocentivel anniversari. In 3 minuts is l'une mezz, temp da tre rentsche la büsche ci ci guadagni ils bons pel bon engedina, ed ecco già fat per spagnere un po' tempo, ozzo è in quest'ora a Denise ter Corzin Albin, el festaggia sia 44 rivel anniversari e sia mima Teresa Livers vava scritt a nos per gratulir.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: Ed os am stöll einsch scisierter vus, ed è propi crit che nos terlein sotz tutta di musica tagliema, Quei non es el cas, scuci pera nutter l'einsens usa durante il 7 mezzi be musica italiana, ma questa sera, a partir delles 5 scenum sbal, es allora der ciò temp, zivel magazin della sera per musica italiana. Asa, non lasciare in crescere meme ferm, quei do questa sera in cinotti una grande porzione musica italiana per vus, per ce podais giudare questa di de cialur. E l'ora sclerinza o senza scelta la temperatura attuale 34,8 gros a cuira. Tu vise tutti un bello pacific seme mezzdì, noi siamo dins in un'altra volta del ciò. Mio nome è Natalia Weber, ste bene.
2: Il suente mezzdì da RTR. Con sempre velz. Discoverides e hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: musica per in escadin.
1: Harmonia di vizi, che ognuno ha i propri vizi.
0: Per dai.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Tribunal federal ha annullato una votazione in la Vischnanca da Schweiz, becha adempli l'obbligazione di informare la popolazione. Ed il Comitè dell'Iniziativa del Nutriment fa recurs contro il cudigetta votazione, empli il spunt detti a quai informazions faladas. Quals temas da quest'ora, gli è las duose per vos il microfono e ursin Kadish. Buonasera. La Vischnanca da Schweiz sto ripetere la votazione dal settembre passato. Il Tribunal federale declara non valaivla la votazione. La ragione è che la Vischnanca non ha tramesso nessun text del reglamento in palpiri. Uscia, non la Vischnanca becce ad implisi obbligazione di informare le votantes e gli votants. Da deponere il text in cancellia e dare in vista o dal pubblicare mo online na tangia becce, argomentesce il Tribunal federale ed ha approvato il recurso da dus abitants. In recurs che reveni refusata dalle istanze centunales. Uscia nella revisione della planizzazione delle zone di protezione Bec Valaivla, quella è revenita approvata con buon 60%. Il Comitè dell'Iniziativa da Nutriment appare inoltre in recurs da votazione contro il Cusel federale e la Cancellia federale. Le indicazioni nel codiget da votazione meinians in vias faladas e quai emplirs punkts. Il Comitè pretenda correttura. In adetia, per esempio, una ginna fina mira lianta che la Svizzera stoppia a producir senza 70% delle victualie che la dovria, argomentesce il Comitè. La Cancellia federale, quella resta ter sia versione. Il text della iniziativa compiglia che le nuove prescrizioni stoppien essere realizzate ai fer die jons. Ort vista dal Cusel federale, saia quai in fina mira lianta. Bell'iniziativa decida la popolazione svizzera il 27 settembre. In Svizzera resta il commercio con Carschauns vin avanti in problem. L'an passat en veniz registrats 192 novs cas, la maiorità dunnas, comunicescia Platform Tret, l'alianza dad organizacions non governamentales incontri il commercio con Carschauns. 55% delle persone vengono sforzate nel settore della sexualità, 42% vengono iniziate ora per lavoro bu marciata. Le umfrendas en oriundas da 79 differents stadis. En tot an las organisaziuns da git cira passa 530 persunas l'on passa. En ils lais svizzers ai questa stat da dapli situaziuns privluses per barches e nudaders u sportists daua. La Societat de Navigation BLS a registrat 3 situaziuns mo durant l'emna passada sin ils lais da Thun e Brienz. Trenta rauter sa in nudader veni fin ad in meter da tiers dal propeller da la nav. La Societat appellesce a sportistas e nudaders da tegnair la distanza, evitare il sport e las fermadas delas barcias ed insomma respectar las reglas. Era sina barcia navigesci a plaun, saem blessures privlusas, uscizunt mortales pusaivlas.
2: La meteo.
1: Oggi dati bler sull'el e gli è ciaut, fitch ciaut. Contro saira passano in cinz nivellez. Le temperature maximali entrano entro 22 gradi in lenge di nota, 32 gradi in surselva e 37 gradi in regione da Quira. Da maune si viene avanti deci sulle gifil, su entro mezzodì e la saira poi localmain dar urezis, ed era da maune dati in di da cialira con 35 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A3 di Gen direzione nord. Il traffico stagnesce tra lo stallo e Mesocco per via di un veicolo con panna. E la Val Charl è serrata per via Bovas e la via serrata tra San Jon e Charl per tutto il traffico era per pedoni e ciclisti, come dicesse la Vischnanca da scuola.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
4: Il suo intermesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Cun scuveridas. Hits. E sempre verzi.

0: Las novitats der RTR.
1: La Vischnanca da Schweiz ha da repetere una votazione. Il Tribunal Federal ha declarato non valaivla quella della Thun. Ed il Comitè dell'Iniziativa da Nutriment fa recurs. Il cudegetta votazione contegna tenorels informazioni faladas. Quals temas da quest'ora ed le lastrais per vos il microfono Ursin Kadish. Buonasera. La Vischnanca da Schweiz sto ripetere la votazione dal settembre passato. Il Tribunal Federal ha declarato non valaivla la votazione. La ragione è che la Vischnanca n'ha tramesso nagin text del reglement in palpiri. Uscia, na la Vischnanca vece ad emplisi obbligazione di informare las votantes e dels votants, da deponere il text in cianzlia e dare in viste e dal udal publiciar mo online na tangia vece, argomentesce il Tribunal Federal, ed ha approvato il recurs da dus abitants. In recurs che reveni refusar las instanzas cantonales. Uscì nella revisione della planizzazione delle zone di protezione Bec Valaivla, quella era venuta approvata con buon 60%. Il Comitè dell'Iniziativa da Nutriment appare inoltre in recurs da votazione contro il Consiglio federale e la Cancellia federale. Le indicazioni nel codice di votazione meinians in vias faladas e quai amplirs punkts, di il Comitè e pretenda correttura. In adetia, per esempio, la Gina Finamira Lianta, che la Svizzera stoppia a producir sezza 70% delle victualias che la dovria, argumentesce il Comitè. La Cancellia federale resta, ter sia versione, il text dell'iniziativa compiglia che le nuove prescrizioni stoppiano essere realizzate sai per diagions. Ord vista dal Consiglio federale, sai a quai in Finamira Lianta. Da l'iniziativa da Nutriment decida la popolazione svizzera il 27 settembre. L'onda da Cialira attuale fa per parte a rapatir las ciamonas da etigias dal Club Alpin Svizzer, CAS. Per ciamonas in regiuns plisicias sa imprevistas mesires da sensibilizzazione da personal e giasts, però era mesires pli concretas, come necesce il CAS. Qua saia per esempio da serrar las toalettas cun d'argentada d'aua e d'avrir las latrinas d'envien, u era da metter giù l'aua en ils locals da salavar e lavar els dents cun aua minerala. Tendenzialmein haien las ciamonas l'aua però dalla naif u dal glacier, uscia chi haien avunda aua, comunicesce il CAS. En ils lais svizzers hai questa stat da da pli situazions privlusas per barcias e nudaders u sportistas d'aua. La società de navigazione BLS ha registrat trais situazions mo durant l'emna passada, sin ils lais da Thun e Brienz. Trantar auter saia in nudader veni fin ad in meter da tiers dal propeller dalla nav. La società appellescia a sportistas e nudaders da tegnair la distanza, evitar il sports e las fermadas dalla sbarcias ed insomma respectar las regles.
2: La meteo.
1: Oz dati bler sulegl ed le ciaut. Fic, ciaut. Cunter saira passen in cins nivelets, las temperaturas maximales entrant ar 22 grazie in lengia di notta, 32 grazie in surselva e 37 grazie in la regiun da Cuira. Damaun esi vinavant dec sulegliv, il suo intermezzdi e la saira poi local ma in dar urizis, ed era damaun dati in dida cialira cun 35 grazie a Cuira.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione, sin l'autostrada A13 in direzione nord, il traffic stagnesce tra lo stallo e Mesocco per vedere un veicolo con panna. E la Val Schiarl è serrata per via Bovas e la via serrata tra San Jon e Schiarl per tutto il traffic era per pedoni e ciclisti, quai comunicesce la Vischnanca da Schuol.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats der RTR.
1: Ceuta, l'exclava spagnola in Africa del Nord, cloma agit dal militar spagnol, tras fugitiv sai la segertat nazionale periclitada. Ed il Tribunal Federal declara nun valaivla in votazion dalla Vischnanca da Schweiz da Latun. Quals temas da questura ed gliela squatter per vus il microfone Ursin Kadisch. Buonasera. Ceuta, l'exclava spagnola in l'Africa, cloma agit. Il presidente regional appellescia alla regenza spagnola da proclamare il stadi d'urgenza per Ceuta per ragions della segertat nazionale. Sper quai duai il militare spagnol venir stazional confin tranter il Marocco e Ceuta, quai la pretensione. Ils ultims dies eran passa 1500 migrants nudats dal Maroc en l'exclava spagnola, almain 4 persunas saien naiadas ter l'emprova, rapportan medias spagnolas. Las ultimas uras saien ulterior splirs 100 persunas suandadas. Ceuta è protegida da saifs da confin, da pi buninemna emprovan con son persunas giufnas da contanger l'exclava ed uscia territori dalla Unione Europeica. La traversada dura radunt 4 uras. La Vischnanca da Schweiz sto repeter la votazione al settembre passà. Il Tribunal Federale declara non valaivla la votazione. La ragion è che la Vischnanca naia tramess na gin texta reglamente in palpiri. Uscia naia la Vischnanca becia ademplissia obbligazione di informar las votantes ed els votants. Da deponer il text in cianzlia e dar in vista u dal publiciarmo online na tangia bec, argumentesce il Tribunal Federal ed a approvai il recurs da dus abitants. Un recurs che reveni refusada las instanzas cantonales. Uscia nella revisione della planizzazione delle zone da protezione bec valaivla, quella era venida approvata con buon 60%. La onda da cialira attuale fa per parte repartir le ciamonas da tigias del Club Alpin Svizzer CAS. Per ciamonas in regions plissicias saian previstas mesires da sensibilizzazione da personal e giasts, però era mesires concretas, comunicescia il CAS. Quai saia per esempio da serrar las toalettas con d'argentada d'aua e da avrir las latrinas d'invierno, u era da metter giù l'aua in los locals da salavar e lavar els dents con aua minerala. Tendenzialmein ein las ciamonas laua però dalla naif u dal glacier uscia chi ein avunda aua. En la Kenia en 15 elefants crapats da tomatas tisientadas. Las autoritats del Parc Nacional supponen in acziun illegala. Tests da labor ein musa che ils animals ein crapats dal tisi cianit. La supposizion è che purs locals ein da tomatas tisientadas als elefants. Tenor las autoritats del parc po questa contaminazion cun cianit avair consequenzas pli grondas era per auters animals selvadis. Per il scarciauns na detia actual main nagim privel direct. En il territori della protezion della natira vivan e lavuran era puras e purs. Elefants entran savens en lur ers e maglian la raccolta. Uscia en conflict tranter l'agricultura ed els animals selvadis frequents.
2: La meteo.
1: Ozdati vinavant, bler sulegl, edlie vinavant, ciaut, vinavant, fitch ciaut. Kunter saira passen in cinz nivelets, las temperaturas maximales entranter 22 grads in lenge di nota, 32 grads in surselva e 37 grads in la region da Quira. Damaun esi vinavant, deit sulegliv, il suenter mezdi e la saira poi localmain dar Urizis, ed era damaun dati in di da cialira cun 35 grads a Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via in la Val Charl è serrata, per via Bovas, e la via serrata tra Sagnon e Charl per tutto il traffic era per peduns e ciclisti, quai comunicescia la Vischnanca da scuola.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suentermezzdi der RTR.
4: Cum scovridas

Vus al puls de la musica. Dal Semprevert. Sur il hit. Fin per la scovrida. Usciva ria scolavita.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Suenter fermes urezis blocchesci in abova la via in Valschiarl. Le scalire slain fuggi ordils mercaus en destinazions alpines cun lac. Ad apropo, aua.
2: Sono un dai per mai tutta in mia vita.
1: Ad els bassins nazionals sauda Gianna Caventi e las meires da sia nada. Ad applica mo buns a stias quella anada da vin vigni.
3: Alle vi sorten haben Freude an dem Wetter. Wir haben weniger Arbeit mit dem Pflanzenschutz. Auch die Zuckerwerte werden dieses Jahr hoffentlich mit Leichtigkeit erreicht.
1: Jeles Tschun, Jason Georgina Janki, Bella, buonasera. Ils bärs bramen per pliev, gell la regiun da scuola ed au ferms, temporal, zir sera, bovas en vignides neo giua dan, dentro auter bloccau vias, sendes a scia e la via en val Stjarl, Florinjuan.
4: In Marco de Saira, acquedor itzis locals a scuol. Tenor il mneder del servezzens tecnics de la vginencia, Jasper Alexander Felix, e gell quels urizis purtò Shep Gerova, c'ha in certs lös acquedo bodes. Per tutto il più ferm, sai a stede la via in la Valschiarl.
5: Ja, erst schiff in pruna material sin via il inces da plan de fontanas e leisno se l'andre via cuz bakers gronza ad allontanar questo material per poter rivirlo ben bot in stella via.
4: Granz dans nun egen il zorizis cejunu. Il più grand ha fatto vel ord la Valliciana.
5: La Valliciana, quella irmana, in forma di una boda, alla maniera del cibo materiale o finionen, a donna già in toc via, al passaggio della via, ci maina verso Pradella, e là direi tanto in una linea d'aua ci appatì, e quella staranno loro molto tardi, loro amo rimplazzare quel toc linea. Qua è il donno più grande che non è niente, con questo evenimento del temporale.
4: Tutt'una, sei il comune di scuola di socia, materiale, as distaccia, sieve temporali più fermi. Intent, saiene però erge vid la rumide del materiale su unas vias e sendas periferiques.
1: A cusera della Sis, quintens da ve Romeo alla via en Valschiarl sapuspei vigni averta. Ad os ulteriores novitats en ce vincula scaliras calain fugisie do els alts ursin cadis.
6: In Svizzera registrieren Destinations Montagnarda so con leis in augment markant da Codigations a curta vista. Las Destinations vesen in quai in a fugia dalla Cialira, ord las citats. Surtout viaggiaturas e viaggiaturas indigens codigeschen da pli era a, per exempel, Tavau Claustra o en Lengedina, però era a Stad, comunicesse a Svizzera Tourism. Questa crescenza in las montagnas, quella corrisponde ad all'altra part più o meno alla digrenta las codigazions de purgidas culturales, sco museums e castells in il Friburg o era main frequenzas ter bons termals, sco per esempio in Largovia. To quai resulta della ricerca da Svizzera Tourism ter las destinazions. L'onda da Cialira attuale fa per parte rapatir las chamonas e tegias del Club Alpin Svizzer CAS. Per Chamonas in regiuns plissices, s'han previstas mesires da sensibilizzazion da personal e giasts, però era mesires concretas, quai comunicesce il CAS. Per esempio, da serrar las toalettas cun d'argentada d'aua ed avrir las latrines d'envien, u era da metter giù l'aua ins locals da salavar e lavar els dents cun aua minerala. Tendenzial mein, quai comunicesce il CAS, aien las Chamonas l'aua però dalla naif u dal glacier, uscia chi avessen davair avunda aua. La Vishnanka da Schwyz, sto repetere la votazione dal settembre passato. Il Tribunal federale declara non valaivla la votazione. La ragione è che la Vishnanka naia tremes nagin text da reglament empalpiri. Uscia naia la Vishnanka becia d'emplisi obbligazione di informar las votantas e dels votants, da deponere il text in cianzlia e dare in vista o dal pubblicar mo online na tangia bec, argomentesce il Tribunal federale. E la approva il recurs de dus abitants. Uscia nella revisione della planizzazione delle zone di protezione Bec Valaivla, quella era venita approvata con buon 60%.
1: Tonda la Svizzera del Grigione d'Ussei Exterior, Ceuta, l'exclava spagnola in l'Africa, Cloma Paragit.
6: Il presidente regionale da Ceuta appellesce alla regenza spagnola da proclamare il stato d'urgenza per la regione per ragioni della segretà nazionale. Sper quai doa il militar spagnol venir stazional confin tranter il Marocco e Ceuta. Ils en prims dies en passa, ils ultims dies en passa milicinscient migrants nudats dal Maroc en l'exclava spagnola. Almain quattr persunas saien naiadas ter l'emprova, reportan medias spagnolas. Las ultimas uras saien ulteriurs plirscients persunas suandadas. Ceuta è protegida da saifs da cum finne da pi buninemna in provon consunt persunas giufnes da cum tanger l'exclava spagnola ed uscia il territori dall'Union Europeica. La Union Europeica vol ussa era sigliirsi nel trend dall'intelligenza artificiale IA, perché l'Europa daventia in continente di A vuol la Commissione dall'UE baieggiar fino a 7 uscenum nadas gigafabricas per IA. Quai per garantir che quests models vengan trenats e sviluppats tenor las reglas vertentas en l'UE. I va pia per bec perder il fil, però vai era per daventar pli indipendent als grons purgiders dall'ester, sco Amazon, Microsoft u Google. L'incumbenza per las 7 fabricas all'UE scrittora OTS. En la Kenya, en 15 elefants grapats da tomatas tisientadas, las autoritats del Parc Nacional supponen inacziun illegala. Tests da labor aiem musa che ils animals aiem grapats dal tisi cianit. La supposizion è che purs locals aiem da tomatas tisientadas als elefants. Tenor las autoritats del Parc, po questa contaminazione con cianit avair consequences pi grondas era per auters animals selvadis, per ils carciauns nadetia actualmein negin privel direct ai genom. En il territori dalla protezione della natura vivan e lavuran era puras e purs. Elefants entran savens en lur ers e maglian la raccolta, uscia en conflicts tranter l'agricoltura ed ils animals selvadis frequents.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: A questa era evidenza un devenì e l'opera e l'aua e della vigna. In premiera il verso in il play di un'operetta criminale. Tunes, kinsaud buenina, operetta classica, aber alla operetta Ardez.
7: Ja die Veglia, ja die Juvene, Ufanz, ja die Vante l'opera, ja die Nunamu mai du di un'opera, i paraccia che va su, tot scontantesce, e il teatro è il fil coccian, ci colia tot questo stile di musica.
1: Anus essen staia quella premiera magari unica. Anus vein antupau ina giufna cun ina gronda pissiun, che cun ses tre dijons el process d'intervini crescida a seu proxim pass sportiv.
2: Sun un dai per mai tutta in mia vita. Ti trovas mentalitat, andreccia, in bis, andreccia, et e forse in tic talent.
1: A tot quai a Gianna Cavin, che s'anoda da success a success, a sauda tir las meires da Sienada in Svizzera. A lu udinza onde las vignas el signoradi, per ellas en las caliras schon quasi paradisicas.
3: Treben, die sind nicht so empfindlich bei Wasserstress, aber ein gewisser Niederschlag wäre auch für uns im Weinbau zu bevorzugen.
1: Aber nicht in den Dracacas lässt es sich in Levega. An qual de gut giude ciel tonge per in oreifer bien de gut veng venge sis el migiel. Shalu Marenze Gratschko va vine von Kulunde de Caliras a schine fin e tutto nor en mira.
0: La meteo.
6: Oz dati vin avant pler su legli, ed lie vin avant ciaut, e vin avant fitch ciaut. Cunter saira passer in cins nivelez. Las temperaturas maximales entran entre 22 grads in lenge di nota, 32 grads en surselva, e 37 grads in la region da Quira. De maunesi vin avant dec su legli, fil so intermez die la saira poi localmain dar urizis, ed era de maun dati indida cialira cun 35 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
6: La via in la Val Charles resta serrada tranter San Jon e Charles per tutto il traffic era per peduns e ciclists. Alla sis da questa sera vigne la puspea aperta, comunicesce alla visnanca da scuol.
1: L'informazione della sera da RTR in hoi dies vergau las tschun ulteriura unde de caliras. L'imprima venza schon giù baun la stad. Records de temperatura un po' de per tutte. Fortunca natira, agricultura, ad enus crescions bramein, su enter plievge, temperaturas mens caldas e steppas, s'allegren ils viticulturs. El signeradi è schon laura durant la primavera ad us e la stad sa manifestada perfetch. Ascia, scovitz, vignes an il pibugen. Esce vaun in pulitems tocant la vendemmia, il commissari de viticultura del Grischun è optimistix che se ves da in anada de vin eccellenta, scola raccontau a Tobia Faller.
8: Walter Fromm o buma sprenza c'al vin 2026 del signor Edi det una buma nida.
3: Stand jetzt sieht es vielversprechend aus. Wir haben wenig Einfluss gehabt von den Krankheiten. Dementsprechend haben wir einen schönen Fruchtansatz. Die Trauben sieht vollständig aus und wenn sich das weiterhin so entwickelt, sind wir positiv für den neuen Jahrgang.
8: La bella ora de stet è già fat ben a torla sors vinci, cresce nel signor Edi. Al vigne già profitos in torla sottezes, la bella ora de stet non smuosa bevi della qualità da luia, ma ervi della quantità da lavur pels viticultors.
3: Alle vini sortene hin freud an dem Wetter, wir hin weniger Arbeit mit dem Pflanzenschutz. Und die Ausreifung, also der Zuckerwert, werden dieses Jahr hoffentlich mit Leichtigkeit erreicht.
8: Walter Fromm wetze Paralleles con un oter bumanda vign, in oce las premisse sein stedes fich similes ed in oce la qualitet del vign sai alla fin nidora fich buma, nempe la neda da vign da davent o chans.
3: So, wenn es jetzt sich präsentiert, der Jahrgang kann man vergleichen mit dem Jahrgang 2018, wo ja qualitativ und quantitativ einen hervorragenden Jahrgang gegeben hat. Und wir sind jetzt ansatzweise auch so weit. Jetzt kommt es halt darauf an, kriegen wir noch ein bisschen Niederschlag. Also wenn jetzt der Niederschlag wird fehlen bis Ende September, dann wird es sicher quantitativ ein kleinerer Jahrgang werden.
8: L'Ovano sei fino a se steht in giun Problem per la Svizz. Anzi, per il vin sei quei boom se la steht sei piuttosto züte. La Svizz sei in generell plentes ci droven po ciova.
3: Die Reben die sind nicht so empfindlich bei Wasserstress. Von der Vinifikation her suchen wir eigentlich Lagen für den Weinbau, die einen gewissen Wasserstress verursachen, einen moderaten Wasserstress, sagt man dem. Und dieses Jahr findet man das eigentlich in anderen Standorten, hier in der Bündner Herrschaft.
8: L'anda vigne è già cominciato bene in primavera, quando le viticoltori sono già fortuna con le giette. Quel prieval sai accompagnare più sovente negli ultimi anni, quest'anno. Ma questa primavera è già le viticoltori già fortuna.
3: Die Kälte, die sogenannte Spätfröste, das ist immer eine Zeitaufnahme. Während dem April, Anfang Mai, wenn es dort halt nochmal kalt wird, dann haben wir massiven Schaden daraus raus, weil halt der Austrieb immer früher wird. Die warmen Winter, die warmen Frühling, die verursachen einen frühen Austrieb und dort besteht immer Gefahr von einem Spätfrost. Dieses Jahr haben wir wieder Schwein gehabt, aber eben die Befürchtungen sind da gewesen. Und die Befürchtungen haben wir jetzt in den letzten 5-6 Jahren regelmässig.
8: Ose stoppt sehr ein Rest der Stadjuma war Bumes-Zirkumstanzes bei der Schweiz per der Wind der Neda 2026 Grattagia. In der Schweiz seien Bumes.
3: Ideal wäre jetzt leichte Niederschläge, also nicht zu intensiv, sicher kein Starkregen, wo uns dann Erosionen würde verursachen in den Böden. Oder Hagel wäre natürlich das Schlimmste. Aber ein gewisser Niederschlag wäre auch für uns im Weinbau zu bevorzugen.
8: Schon gerade in den Prosmas Evnes als Justes Gutes oder Ciel, pudessen alle finden Männer Erkulier als Justes Gutes oder la Bottiglia.
1: Giovens tre di Jons sudè in quel che la fate e le smegliere in Svizzera. Gianna Cavegn se noda schimpesci. L'aua e seu element se misera il bassaio da dina vegni meglio a più esperta sia gronda pissiun. La teenager da quera con genitur sur Silvanza e il devozon se nudada da success a success gudignau numerosas medaglias a concurrenzas nazionales. Uras conus imprendin da conoscere un po' et meglio Gianna Cavegn. Giancarlo Candinas Antupau, la sanudadra ambizionada.
9: Avant dos ans, al minisguard visitau Gianna Cavegn durant d'entrenament. A lui, è tunau a scioia.
10: Mi nome è Gianna, io sono in Dijons, e ti ne sono fatto da Comciunga, se non già li amo.
9: Os due anni più veia, ed è un po' se venze l'aua.
2: Il momento si sga, aber l'altra sessione con la scuola, puspai, talentclasse, sogna lu, si gir oggi gades, e lu domani vai oliver.
9: Il senudà dominesce il mincedì delle giufne de tre Dijons, con quels liungs ciurs. Che di per cui è?
2: Sono dai per me tutta la mia vita, accena mai.
9: Già sco poppa e buoba era l'aua si luc per feriu. Col zons se la luadina i de pisse venze l'aua, ad elanci ed fa curses, ad pi du zons fecie los propi pisserius del sport, scuola requinta. Ed immediat quella fagio pisserius, elanci ed gudinia medaies e concurrences. Tocca notz, a ella scioia riminau 10 medaies e campionati svizzers. Dentro auter treus de daur ad ina de bronze von inon. Il success è un semplicemente venito per la senudadre che fa parte del cadre regionale della Svizzera orientale. Tocca questa sessione, in una sessione che la giù da morder più fecci.
2: Per me era tocca a noi, anche nella mia carriera, e volte che mi avevano sito che io stavo o propri trenare, che io trenare los per ogni mese risultato, per ogni lockdown. C'è tutte quelle cause. Ed ossa vai in quella sessione vai proprio stiu a prendere chissà buadina i in si. Lu hai si halt schon a scia che ti sa buadina fa liferen et quai ai walti gref.
9: Als de vos moins aile num nada mai per l'imprima ga e stu venia fride cum blessures. Bo sempel per le giufne ambiziosa. Mo quai a egiu su es varts positives.
2: Quai genau quelles fases che giden a ti per fa sco il remembering tai che ti trovas co sport sco per vida ti sas bo che fa ti sas bo fa quei
9: dile giufne che pare con se tre di jons schon fich geschide a reflektada a che saude ter ine delles meeres und andre schwitzres de sönade dumle tredisch a den sönade in dies oi diane che vin per fin con distanze le meere de sönade
2: oh dies Io ho fatto un po' di lavoro in questo, quindi in unterwasserfase di questo. E io sono enorm sperta. E io sai che è una cosa più che per se non l'acqua.
9: Per se avesse sviluppato un po' di fede, veniva a visitare in mezzo la scuola di talenze queera. Ed era ben più probabile che se avesse partecipato a concorrenze internazionali. Oggi è scioglia è una di un hobby, di forza schon de pli.
2: Ich denke, der Domi, du es. Also, ja, fetsch, leise dir, wo bli propies. Ist kein Hobby, aber ja, sei eben, eben, ist kein des, wo ich wieder wohne. Per wieder, ja, ist das, mir auch, ja, ist wie du pestelst, ist kein Wein wieder wohne. Ist eh auch, man, lu, lauter Saison, ein kein internationaler Campionati. Lu, wenn ja, sie dir, ein Prova, per jeles, EM, nie, WM, nie, ist ja, aber, ist eh auf, mein Sentiment, ki war, wo propi wieder wohne, pli. Lu, ist das, sie dir, Per questo enter se io vuol proprio un fa qua in ibu.
9: Le giufne de quere con genitur su Silvans oie miez in process. Prina de venir crescida e per l'autre de fal pox in pass sportiv. Per Diana che venia si clar ciò che drove per la finale ve succes in su sport.
2: Si gir mental fa tre squarts de quei in tir sport. Ti drovas mentalitat in dreccia, in bis in dreccia et forse in tic talent.
9: Qualità scoin per parte si dire schon a vomme un tirella. E malgrat che lei un giufne dati schon os curses che vengono resta in memoria per vite durante.
2: In a cursa che vengono di resta in mia memoria ai scampionati svizzeri da von Dusans, mia San Prems, Cien Kraul, i dat in a tecnica quae an un galopp freestyle et leo fasti sco halt quae movimento galopp e lu fasti zweier atmig Et quando ti fai quei andrecci, hai quel sentimento che ti sgolas. E io avevo quel sentimento, ma in aga, proprio. E qua è stato quando tu sonst, in 10 metri freestyle.
9: E tal sentimento vuol dire che venga via il futuro. Tenorella oggi è importante di prendere tutto pass per pass a buon metro per me via fine mires. E so è via decina, sappiamo via capita. Requinta ella a modo reflectata.
1: Nus venin scadin casa per seguitar vinavon nua che sia via da sanuda meina un tot la giufna talentada a luvrusa ad ambiziosa Gianna Cavigni. Antonio Svigno vengono vergano lo sciun con un video di teclai momenet l'operetta Ardez. La produzione duon collige moda menz usitata in opera classica con in nief elaborata operetta criminale. L'operetta Ardez è un conoscente da miscela stils de musica da se presentare moda divertente ad emplirs lungaiz. The Bear de William Walton frontas il crimi Grand Hotel XY ungelöst. Nus, vengi un mervellas, coque tunna a vengi in scenau. Roman Dobler è staus per nus alla premiera che stada ir sera a Nairs el Scuolpa.

0: L'opera de Bear de William Walton es el punct de partenza per la producción de l'ensemble operetta Ardez. Al Tokyo, entil il 19 al centenari, es inscrit per 3 personas. La wife de Popova, Joada de Gianna Lunardi, al proprietario di un bain Smirnov, interpretata ciasc per Curomani, e al butler Luke, Joada al tenor Daniel Benz.
1: Wir zeigen Ihnen heute William Waltons The Bear in der exakt gleichen Inszenierung mit.
2: Ich würde noch gerne ins Spa. Leg das noch von der Operaufführung.
1: Nein, das lassen wir leider nicht.
2: Was?
1: Nein, also wir fangen jetzt an.
0: Al Toc comainza di mena con l'opera The Bear. Quella operetta Ardez nu interpretar sco l'original. L'istoria continua l'ora ci se l'è pregia interpretis quell'opera, l'erum più tarda in il Grand Hotel Bear in Cidesars. Qua es l'arch dell'istoria. Al baritoni manadra artistic de operetta Ardez, Casper Curomani.
3: No vain cercia un toc ci va su per no trais, ci va su er cul quistiecle, oder quel stessi torge de Tchechov potes esser il fin de 1900, o quai pareva a no antiquist hotel fitch bun.
0: Al Squal Palas, pli bot Kurhaus Tarasp, a Nairs, es in clia la culissa perfetta per quinter les duas historias. Anti la prima part, l'opera de Bear, sco l'original, e sco seconda part, l'operetta criminalistica Grand Hotel XY ungilöst. In giù ci vasi in clia per la domanda, perciai es al Grand Hotel in Somars.
3: Normalmente fai una tras tot la saire, quel toc ci va tras, e tante reindrobes, io se dire quasi, sconti la pausa, finì con quel toc de Bear, e desi ein de Bear amo la crimi operetta. E crei ci desi su.
0: La seconda parte dell'opera con Grand Hotel XY ungelöst e slur in operetta con Blair Chanti d'Action e scegliesco cides tipic per operetta Ardez.

0: Interpretats vegnan differents stils de musica, rappresentadas differents jasts del Grand Hotel Bern.
1: A mai fascinescha d'üna e plaja er el rist ci han de combinar els stils de musica. Quai volti menci rist, ma es das cien far, quai per quai ci fan quai sei autentic.
0: Ad onta das jasts cun Chains vai col Grand Hotel ad üna al Main. La presentazione dell'opera ci era planizzata ves per quai schnudar nuova vita all'hotel. Ad a quella non esi però più ni per vice l'hotel Esars.
2: Heute werden Sie also erfahren, warum das wunderschöne Grand Hotel zu Bern vor 20 Jahren so jammervoll den Flammen zum Opfer fiel.
0: I Palvairis avene savair per ciaccia l'hotel Esars. Operetta Ardez divertisce, insenesce da maniera concente al tocco attuale e quel plage al pubblico.
3: A mai è plavù fitch bain, fin l'ultim è un scioglio il caso, dire un buon masdù.
4: E a chavus geis bain de quella produzione de quella operetta criminale le salvasi ad udi de pli, ulteriores presentazions dati cusera, de meuna sera el Schuol Palas a Nairs.

E qua è tutto del magazzin di quella seconda vostra sera di Fanadur, che veniamo preparati a presentare da Dursinca Dige di Gheorghina Ianchi, producente Prisca Bundi. Per le più informazioni, storia, soprattutto regionale, se dort terra romoncia, un fleisch, vos visitais nus in nostra pagina web rtr.ch, ni via l'applicazione Play RTR. Tantone se veniu venci a ciun, vergaulas ciun, nus isein vinavon canzuns, cantautours, steilas, steilettas della musica italiana, tot mo musica italiana, rasuna schon de piotz marvegel rom de nossas emmas declaradas sco estate italiana. Vus forse schon de retorn de las vacanzas el bel paese, ni che vus sudis tils fortunai che veis peraun la guida, il dolce fa niente arriva peraun a musicalmen, menzos, Destinazione Mare con Tiziano Ferro.

0: A quet che asciano deu alla numerosa sgauz che via RTR Laura Pausini e con ella si vigneu vegn avon las sis.
1: Die Ostschweiz bebt!
0: E come la Astram Bleu, c'è la GFG sera qui FC Songaia dominiau de batter il Gron Benfica Lissabon decoraus con 38 titles de campions portugues. Quai con dus adin.
2: Es war auf jeden Fall der namhafteste Gegner, aber es war leider erst die erste Halbzeit. Für das Rückspiel wird schwierig, klar.
0: Trainer Enrico Massa na Barcia truppa a seveu sgulà cun bè confidenza a Lissabon ins a creau una buona situazione de partenza dins astia senza auter semia della proxima sorpresa na qualificazione per la Europa League ni pitost la sensazione. Club a fans sgolan tutta cassa in una onda d'euforia at el leggendare stadio da Luz a Lisboa avon in a culissa gigantica de 60 mili fans an ils songaiens en se setz nuot de sperder cusera zot squetsche fa bien scarpicciada en svizzera stonquals de Benfica cusera an ils tota casse vantaggi de casa nuot de sperder a barbada gudinesce la sensazione ves propi de gertigia al club de la Super League lu spitiasse la proxima runda de qualificazione per la Europa League il club de la Scozia Heart of Midleton Si FC Songaia tirina terada continuas l'avventura sin palancau europeic e la qualificazione Conference League. Ascia, il siemi de dominè en ina fase de gruppa del balapei europeic viva. PFC Songai. La partita a Lissabon incontra Benfica, quella anceva cusera, punct. Lasnov.
3: RTL Novitats ed istorgias dal sport per vus.
0: At alla italiana sa catapultenza ossa na vos els ons si sont forse in mens udida a mens isada. Io saibo, sono ebo grande sci da casa in tutti i genres della musica italiana. Quando, il semplice titolo.

0: RTL, cun las ureglias in vacanzas.
1: In quart de la sis, denton, su enter la sis, comincia sera, questem, lauterem, su enter la sis, gizenza, las ureias, pil, spuntino, danies, triocai, de viadi per nus, ella Italia, arrivai a Bologna, per el rom de nossa estate italiano, dinza, e adina puspei, romances, romances, cautir nus, cun rigis, ella Italia, sco ella cau, Corina Ilian.
2: La italianità accompagna mai già da Pienzi, con quel che mio bap deriva dall'Italia, dalla regione Rosetto degli Abruzzi. Noi che noi veniamo già alla Fonza, passiamo le vacanze, e l'amor per l'Italia è con me e in mia accena famiglia. Noi tutti veniamo bugiando in vacanze all'Italia, noi creziamo la musica italiana, noi veniamo bugiando la maia italiana. Io sono l'orgia di essere metà italiana.
1: Forse play è quella che ho. Corinna, also, per mia italianità, sauda el de pi ils ons 90, sco pasta vino rosso. Giovanotti, buon vento!

C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai

0: RTR, la GFG sera, bumo, abbrusur tutto il mondo il sport, va in stedi per records. È un intec più spert, più lungo, più aul, ed è una von che il campionato europeo d'atletica leva, anceva il 10-2 da Birmingham, dati in record Svizzer. La delegazione d'atletas ed atletas svizzerska va a Birmingham a Samazira a combattere per titoli e medaglie. Qual è il grande sco in maio alla Federazione Svizzera d'Atletica Leva presentato la gesta di nominare, qualificare, selezionare quale contiene 67 sportisti, 7 di più che una vondusons a Roma. A Swiss Athletics avvisesce di minimum egualizzare il record di medaglie di vondusons. 9 medaglie ai daulù. Alla greve tot quals can gudignau luma daias e impuspei alla partenza Muginga Cambungi, Timote Mumantalar, Angelica Moser, Dominic Lobalu, Ditashi Cambungi, Simon Ehammer, Jason Joseph, Audrey Vero, ad attenzione speciale dati se capesce da nus, Pils dus Grijuns, William Reais, Cavon Duzons, Giugudignau, Bronze Europei, Xuls 200 meters, Swenter, Benanqual, blessura para el us punctual en forma als campionatis svizzers la findemma a el schedin cas gudignau il dubel venius campion svizzer sulz cien sulz 200 meters.
1: Ich fühle mich schon recht lang, sehr gut. Ich hatte es jetzt in der Wettkämpfe nicht unbedingt immer können zeigen. Hätte mir ein Teil gehabt, der nicht so optimal war. Das Niveau in der Schweiz wird immer besser. Ich habe gewusst, dass es schnell Zeit braucht zum Gewinnen. Ich habe zwar mit meiner Physio gewettet, dass es 10-17 sein wird. Jetzt ist es 16 gewesen, nicht so weit weg, aber ja, genau im richtigen Moment habe ich die Zeit ausgepackt.
0: Se un meglio temps personal sulz 100 metri del reminent. Montecei in vista a Birmingham.
1: Wir haben nicht das Gefühl, dass es darum geht, um irgendetwas zu verbessern, sondern mit, dass wir alle Puzzleteile zusammenstellen können, dass in Birmingham dann, ja, die perfekte Zeit rauskommen kann.
0: Il sprinter da quella divisione che tutto va si sco divisau per William Reais capesce che non svegnina perseguitata né se il corrente spaneggiai a scienza si capesce e essersin Anik Kellin la heptatleta col maximum de punti che la ha realizzato uon sco Nigina Autra è un uon della Europa. Con quella confidenza, con quei savi, io sai lei va Anik Kellin direzione Birmingham al campionati europei che vengono a tutti, soprattutto als dus grigions. Bien gartigia, bien success. A celegrant si gartigia a nos scene rapporta da medaglias da dels dus. Dus men cun grand spas virs la si, sludati la survescia del pi important che scebigiau oz a toccan lu, dati Pippo Polina per vossas ureias. El cage e son, da pi da gicci na streccia relazione e col grigiun de culatera romuncia.

0: Il di der RTL.
1: Ja, ievi a sera, a cheu ven la survesta dal di. Miu nome è Alexi Baseglia. Si nu rezzi specchian a speran biars quels dis, als u rezzi spandenta un eve et nausces consequences, sco per exempel ier sera la regiun da scuol. Per tutiada se gli stada la voi a la val schiarl, ein nom de la vischneunca. Gronston sagien il Zurezis Beaufac, in sagien den Ton stuus serale voia. Senta cal materiale venius du staus, e la voia stiarl puspe aviarte de piqueste sera la sis. Sil territori de la Vischneunca de Scuola ie dau bova se la Val Ligiana ed la Val Duina. In Pau Selvadi e si el Zuauls en tuan quera. De pions troven mountainbikers trocs, che meinen cruge traviers giudel Mittenberg tras el Fürstenwald. Os volen marcau da quera crea trocs ufficials. Jem prem dati in recerca online, kinesch kadim posse participa. Or da quai duai da tocan la fin de ion, in a strategia de mountainbike pa la zona de recreazione en tuan quera. La branche de Baghia è un proximo tema. In Svizzera, in venite dati, als de vos dodisch meins, a scibia lubienches de Baghia, scode pi occions bopli. Radonci un conto due meli novas abitazioni venite slubides, tenò la firma di mobilias Wüest Partner. De pli lubienches ai cunzon dauti a las abitazioni per Xavi. Se reduzius ai al diemba de lubienches per abitazioni de proprietat. L'onda de Calira alla Schicira attuale procuren, chim per camones del Club Alpin Schweizer SAC an Memie Paugaua. E les camones en regiuns cum Pauca plievgia venien per quelles toalettes cun aua serrades. En steissa gene viartas les toalettes scetjes, quelles en sciog moi umvirne in funcziun. Sprenia aua volie SAC e cum mette giu lauels locals de salavade certes camones. Le Vals Dens tuan els hospes cun aua minerala. Quei è tot per oz. Io gli vise il vino von in a biala sera cun nies program.
2: Pudeisem? Also, Bolouvra, letza fos o scurso entre le 6 uras de Cherouassa, a Chancheva la part comandevla de quella Givgena, e a Manegel, pudeise un tecla canta musica italiana, benza ancieta von 12 uras a disaua, disaua, de un plunas en semtiendas, aber chevus gens, quella vaiu usa toch è un bo udeo e avai propi teclau stedi RTR, quella. Te Klausus toch è un bugenna, quale adesso è un amici, cioè bi simpatic per quella Givgesera Shalou. Scrivito quart in messaggi via WhatsApp con vostra preferita 079-270-07 dilni la pisperta letta udinza lueun forza garteggi den quart dubandainza pudeis è un covai anies trio e la bella Italia e sai moton il suo dic va vieti a Bologna a Barenzesez e cheo tirnus mo prideiez vesani bustu fa viedi e la Italia ceca e stau oz lur finamires lur sfides a Bologna en quart. Io son Georgina Ianchi e Adriano Celentano Azzurro. Bella giornata.

0: Estate italiana con RTL.
1: Da Genova toccano a Napoli per scuvire l'udì bene in qual facetta della italianità e se nous cartin de conoscere fece bene la nostra terra vicina a ses abitons e gestiti in de nostre destinazioni soprattutto per passare le vacanze d'estate dati a massa da scuvire. D'anton esi grazie a dieci vergau la sise die ore scomincia sera da pica Fabio Cadof, Stefan Dobler a Marcus Petendian in Cietlur viadi a Genova, ad Anton Eni a Bologna, dudi lur spuntino, a sciani da un nom a lur podcast quotidian, shalu gizenza las uraglias de clientia che han scuviert, no che in tutta Norvini als confins, e a vaisca d'incas marvellas. Bien divertiment.
2: Benvenuti, spuntino numero 4, idees als 30 luglio. Das cinci desch e Bologna di numero 2 es una chalura das sur skulle na modina
3: sulischem
2: und un fitch de bonder co ci desiavo Fabio vosti cominciar co der tes di
3: hey io ne gi in sem bundi sun idor dell'hotel e mes bet der arts de chatarorasco C'è l'essenza di Bologna, c'è fa ora Bologna. Mi ha lasciato il microfono, sono in lavanderia, sono in caffè, sono proprio mi incendiva in lì per via, ne ha fatto la domanda e tutti hanno detto qualcosa. E quello era un cool, perché c'è Ersai, non era improvato a dire un po', e là hanno tutti detto, no, e qui ho sabato un'ora, hanno detto, fici poci, no? E loro era unter in kiosk, cioè, e pensa, lasciare via, per quella domanda, quella girata di quintare, quello non smetteva più di quintare, era una mezz'ora là. E quel quinteva sì, ma alla fine non sapevo neanche più dove ce l'ha detto, perché ce lo smetteva più. Also, Blairs, Bells in Schunters, gli outfici verta, sto a dire. E tutti avevano buone lune, avevano gusto, e qui ha fatto piacere.
4: Ma c'è esi lo riuscite un po' l'essenza di Bologna?
3: Blairs hanno detto empatia. I di Bologna sono empatici e fanno virti. Ma si sa già di una stata in lui in cui Blairs gli è arrivata e in cui si è interessati da persone di Dutro. Non so se è Dutro d'Italia o di Roscinà. Ci si è virti per quell'aia, questo è durato che fanno Blairs hanno detto. E loro naturalmente per il da mangiare. Qua era di una decennia.
4: Quanta bella l'enzurta qua.
3: Loro mi hanno domandato, c'è loro c'è un po' il segreto, per esempio, delle telecelle, il ragù, loro hanno detto, cioè, se lo dice mai qua, loro sto uccidere a mai.
4: Ola!
3: Loro c'è una scienza.
4: Ola!
3: Qua è un po' in qua c'è. Ce n'è giù otto. E da voi sei giù otto e allora sei stato più stentus di lavorare sotto da ora 36 gradi, ufficio da ora.
4: Ma qua è effettivo, c'è una erba d'acqua là. Tavella, tu vieni sveltissimo in contatto con i giugni. Io sono serito un po' con un'altra studio, un po' un'altra strategia con Genova. Là era piuttosto mai a Dovra, il ciò se ne può dare fare. Io non è proprio ma lascia tempo, se sei opera quella lì otto, ed in posto tu cominci da tavella a risorgere da mangiare. Del cibo e loro tavelle all'infinito. E loro dicono, io lascio gir, io lascio già morire, io la fa un sovesso, tortellini al brodo, al melder. E se tu domande, se ci domande, loro dicono, ma come fossi venire a provare? No, qua non va. Qua, ed insomma, c'è spontaneo, qua non va insomma nulla. Ed in sé fossi, insomma, mia zia, mia iaia, già ho 80, ci fece al melder brodo, al melder ragù, ma quelle sono state in vacanze, per vicino qui a Bologna si c'è già. Also, da quelle risposte sono state all'infinito. E allora era per ieri non l'ho filmer. Forse era da mia parte, forse in tacca al naive de Kreier, quei funzionatori che pronunciano i pogniri, quei rivano stessi, no? Era qui dove c'è il permesso, era qui a scrivere un'email e su un fitch punks ci dicono che è ok. Da questo è andato, Claire, ma io sono proprio da Pontius a Pilatus. Io sono cammina da Pizza Centone, a so propri. Per ci farà un X via tre scene.
3: Qua c'è tu di quale esperienza ne hai fatto con quella luce che ne hai fatto in intervista, quella era una da 80 anni. E allora, in mezzo all'intervista, per loro, se è nata le mosse mai fotis de tortellinis. Non vedeci fare ningotte con questa domanda dell'intervista. E allora, Elda spera mega blers tortellinis. Allora, di da cielo fa svesse tortellinis e io sei, ah super, ci ho messo in colleg. Ci filmes con gente, e loro ai, c'è quel po' sognir, c'è il fai, e loro devono essere in discorso, e hanno detto, ma ozzo da mano, e loro, no, ozzo si messa ciò per cucinare, ozzo, ah, non va tutto in una.
5: Tu non creiesi, Fabia, e una motta l'inscontra.
3: Ma ce ne danno avanti al numero.
5: Ma ciò, sono in speravia, se c'è una moduna all'istesle, vide la bierina, il tutor al telefono,
6: i tortellini, sai, lo faccio con brodo, e specialità di me, lo faccio in casa. Ma dice, sì, allora andiamo a casa a farle. No,
5: ninguna chance.
2: Ah, puccia. Hai proprio le cellule, oggi hanno dovrà blare energie, noi non siamo pa scappa entro l'ier della Margherita, qui a Lourdes, Bologna, circa più il sud, una piccola oasi, c'è una bella giardineria che si fabbrica intorno in un centro culturale, davano noi una bar, davano sono due, cosa dice?
3: Co-working
2: spaces, ci sono in belle casine da ier, è proprio un piccolo scappo delle cellule, ma Irena Patiots.
3: Allora, ci dobbiamo scodere a te, Marcus.
2: Beh, sì, era un successo. Grazie a te, Fabia. Also, adesso sono a comprare un strumento, quasi Fitchbein. E è una badà, appena c'è quella chitarra con me, era l'interesse su quella piazza del Nettuno, Fitch Otter. Also, gli altri è nu per me, sono stavo, bla bla bla, e hai forza per suonare con me, allora hai, cominci a suonare e riflura. E io penso, oh, questo può essere altro. E scrive Fabio, c'è la pognir e c'è il filmare qua. E l'ora è stu e tu ci domandi al primo tipo che ci deve passare, hey, questa è la challenge di 90, ora gioco con un musicista, al dare un musicista, e le senza io, a cantare come la canzone di Matteo, e qua funziona con un.
5: Ma vedi, qua è la forza di ci fare con te, Fabia? Domani vieni con me. E anche non c'è nulla a fare nel sbagliato. Ma Marcus, tu sei qui con una chitarra. Di giugno sa quella?
2: Di giugno.
5: Ah,
2: e sono io in una bottiglia, in una galleria. E non sa più che c'è la bottiglia, no? E scrivo loro. Sul rtr.ca per atelier de voir quoi c'è da noi.
3: Sulle show notes,
2: preciso. E quasi fitch bain in italiano, lascio di correggere mai per as nel cecacce celes proprio, ma...
5: E lì funziona. È il primo con un orgel, da ma un...
2: io cerco una chitarra molto piccola e molto buon marcata, e loro lo guardavano per me, buon mar cheap, allora economica. Ah, ok. E allora esce nu anti l'affare. E allora da voi esifici bene.
5: Ma mossa svelta. Io non amo te la vis.
3: Una chicca.
5: E quella è proprio compraos.
2: Ai,
5: ma c'è il prezzo scriamo sì.
2: Ai. E ci desideriamo e dovrebbe una cinta. E quello è un sortimento di 200 cintas. E questa è l'unica cinta, adesso mai parlare piuttosto trida, ma questa è l'unica cinta che viene in quella bottiglia senza su una donna nuda. E non sai che questa è una roba italiana. Siamo qui a c'è la chitarra. E quella ha fatto un buon servizio, no? Also,
5: e economica.
2: Ma questa è una roba di interpretazione. Also,
5: al nuovo dire, ma antes.
2: E sta allora di scuola col bureau che ce la fai qua.
3: Però io posso dircela tu ne bain. Il duo, tu ne hai fatto bain, io sto a dire, miol, ma tu ne super per tagliare.
5: Son?
3: Hai, o se vai, tu hai aspettato in quel momento, c'è da dire che ne
5: vuoi. Riavo d'altro.
3: Cool. Era troppo bello.
2: A noi in agosto funzionava bain. E questo sono video tradurre la prossima canzone de C'è de feu, la cucina, Jesse Christ in italiano, automatico. E ora sono qui in questo ierto qua, ierto della Margherita, e scrivere un po' hotspot per studenti e studenti, e credo qui c'è una sera in giugno, e ci viene un po' più freddo, tenere ora forse era mo. 5-10 minuti.
3: E di Schna, posso raccomandare? 5 minuti da qua dai una buona gelateria. Per voi ci vuole neanche giù una glaccia in questo dia in Italia, che ce ne arriva modino a capire. E ne avanti studiare taurina. Tre gusti, il cornetto dei Rocher Grand, cioè ti non sei neanche tu.
5: Alzo, là hai ne là hai ne.
2: E ecco.
3: Che posso raccomandare?
2: Super. Ah, e questo era Bologna. E domani vai a Roma?
3: A Roma.
2: Città principale?
5: E... Ma c'è sopra, io ma lì in Roma.
2: Ah, e non eravamo mai. Perché è un plan wonder e spesso oggi te, plan wonder a casa e seguiva tutto il materiale che non metti in rtr.ch. Domani le 7:10 dai da c'è il nuovo modo di dire, il secondo di Bologna. E ah, non so di domani, il spontino da venire a Roma. Bella sera, sta bene.
5: A domani.
3: Ciao,
5: a domani.
2: Ciao.
1: Ciao ciao, Lua Pia e Marcus Petendi dominiau in de sias missions cun un flazzi ci che conta suna cun el la versione italiana della canzone Miolma de Matteo, filmau e registrau eisi e mes proxima min lue de sa centa in tun malec sin nossa pagina web. Grazie, bella sera, buon gelato, da me un buon viaggio direzione a Roma. Ad apropo cant musica a Bologna. Sto bunamen esser, che nos ven peclao Lucio dalla Indils, importons cantautors dalla Italia el ca ei nesceus. A Carciussi a Bologna. Morzano 2012 in de sias grondas e dentrauter qualacau Piazza Grande.

Menin hoi dati las sisa mesa durant la stand venza rugadau en nias archiv musical repetin an qual ura el rom di arch musical de la stand de Caliras ad il spicien plein desideri simplevdias a catapultenza en amiez il menz de Genè cun us merava ne plein brama virs ciela spicieven lu si la neif. Abrus sun idem pauet via spulene senza setz levu mogi chi arch musical che nus udin e uninaga cusera venzo giù a messi il Genè a zvar quel pil giubileum de 600 ans della santupada de capellas popularas a Languard. Bien divertiment, Gheorghine Ianchi, Gidenton, ciao ciao, a pil punct final de Nies Gimo con musica italiana e el è un samtiaus che vuol Eon, avon chi è finito, Toto Cutugno. Buonasera, hai già scritto un da vos. Tocca alla prossima. Lasciate.

0: L'arch musical. La musica en il center.
1: Minchon al principio de Schneer is il primo evenimento importante della musica popolare. Lura es radunan amaturas ed amaturs da schottisch, slendlers, walzers e polkas a l'antquart ant il forum im Riet. Vers 600 persunas jodan ur abundant 2 uras musica populare da chapellas grischunas e da tot la Svizzera. E da voi daiamo bal fin la bonura alla strada. Quest'on è stato quell'evenimento per la 60 flaiata. Motiva vonda per dare un sguardo in avu, per lasciar quintar da tempi passati.
2: Io stavo naturalmente bene in quel caso, se c'è chi aveva buona mente in una trambleccia, con un limone era da vostire, registrava, qua avevano una certa retenienza, con chi aveva strusto suonare, a cui fideva schon tramblains.
1: Benvenuti e benvenuti per una nostra missione. Al microfono è Jacin Prevost. Ante l'arch musical de Dots dudiva dvust concentes ci quinten de pibot. Arno Jeli ci destat fin già la seconda iade della partida. Josias Just ci ha suonato con püses chapellas. Hans Kadec, il clarinettist della Cappella Forap. Gusti Obrist, ci ha 92 anni e ci sono moduna per la Cappella Alpstedt. O Hans Luzi Hunger della Cappella Rigold, ci è stato presidente dell'Unione de Musica Popolare del Grischun ed è presidente del Comitè d'Organizzazione dell'Inscunter de Cappellas. In nostro archivio di musica ne c'è tale registrazione del primo Inscunter del 1965. Quella iada ant il Marsella Quaira, e là aia tuna uscea. Notat lain bi da Vetter Tanna, un lendler da Lenz Maiolet, sunada la Cappella Jäger, con Michael Jäger de Quaira, Michael Jäger de Langwies, Hans Jäger e Walter Jäger. E questa cappella sei dudì quella saira per la prima iada. E dal scurer lendler frunda, con Peter Zinsli, Arno Caflisch e Sepp Simonelli, Tatlaina il Venta la Schottisch da Paul Kollecker.

La Lendler Capella Jäger bida Wettertanna. L'inscunter de Capellas es un evenement cia gronda tradiziun. Il primis ni organisat dal 1965 sün iniziativa del musicant e componist Hans Niederdorfer. El de Stadio Turic ad un inscunter de Capellas e a pensat che quest pudesse organizar in Grischun. Quella iade di Webleres Capellas però i mancheva un evenement per s'inscuntrar, per presentar tocs novs e ni reconoscer Capellas Jufnes. Dit e fat. Il primo inscunter è stato ant il Marsöla Quaira, un grand success ed una vaira festa. Moderaveva Wiesel Gier, una delle personalità importanti della scena de musica popolare, postut per via de s'emission de televisione für Stadt und Land. Più tard andò a presentare Bortal Bezzola, Regina Kempf e Beat Cümperlin, l'inscunter de Capellas. E fin già a partire dalla prima edizione es quelnio registrato dal Radio DRS o SRF, più tard era in collaborazione con RTR. E qua ci des remarciabel, in un dain giù notare venimaint ci des nu registra o seble erasiades e da prima d'avent. Despoi il 1992 es quell'inscunter ant il forum in Marietta Landquart ci sporge plazza ver 600 persunas. Als des de Schneider statt il 60avel inscunter de Capellas e partecipa an quistiada Bleras Capellas Grischunas, s'inclea per festejar il jubileum. Las Capellas Stelzer buoba Grischart Oberalp Bergüner Ländlerfründe Grischuna Alpstädts ils Prettigauer Ländlerfründe ils Schweizer Örglerfründe Felsberg ils Grischuna Örgler il Trio Duranamt la Lengler Capella e dal Centum Bernils Quartett d'Orgelet Urwurzo e Lengenberg ed il Quartett de Jotlar Alpenrüsli de Heimenschwand. Er quiston vaina fad videos de lur rappresentaziuns e questa taivet sün RTR Play. Tornaim pro il primo inscunter de Capellas si destat als 9 de Schner del 1965 ant il Marsöla Quaira con sia bella sala. Una delle Capellas legendaris cia sunà quella iada, la Capella Calanda, con Hans Fischer, Jakob Keller, Hans Niederdorfer, Edwin Berry, Walter Hefti. Es sunnen un schottisch concheint de Hans Fischer, im Weltstörfli z'Chur.

0: La Chapella di Amala, con Peter Gedient, Walter Hefti, Jakob Keller e Hans Niederdorfer, l'iniziant principal dell'Inscunter de Chapellas. Es ansunal schottisch fröhlich e stimmig. Bläres jades sul palc antil Marseul e dirant il forum immerieta Landquart e stadio sies just. Sinclea cu la Chapella Oberalp, il prüm con ses frars de la Chapella Just Buoba.
1: A Marseul, un prima gave su no cu is frars, Chapella Just Buoba, quae sto an securas 1970, quae sto cu i viselgir, quae sto impressionante, la tira sera al fac convers, a quae sto interessant cu i viselgir. A nus vain su no Io sono Saragordo, in tocca a una femmina, also in tocca a una stadt.
0: Un'atmosfera speciale in Marseul?
1: In Marseul è proprio speciale. Bei Pinch natural, bei der Tier, la Jocca del Tier, questo è proprio bello, bei Pinch, bei Personal.
0: Dal Gordo stiamo da d'altre cappelle, ci hanno anche quelle in Marseul. Cappelle che non esistono, forse neanche più, ci hanno dato più blesonze più.
1: Naturale Peter Zinsli, naturale Lusso no, qua ist eine Koryphäe, naturale Adi Hans Niederdorfer, allo la Chapella Oberalp, naturale qua sind Janschiet, kriegt sich 1968, anko als es so, 69, forza anko da Safia, Bergfrieda, qua ist es sie, qua ist es Argorder, schon so no.
0: Qua da terra c'è buona amicizia, so incontrar colleghi, pa hai essere insieme, essere de compagnia, io daire al far musica.
1: Naturale, ci stai insieme, non puoi discutere, aber io sono sempre guardato con Juli Moser, sto naturale, quel in ere, in corife, con Peter Zinsler, con quel veo naturale discutere, sulla musica, a quella roba c'è, non puoi.
0: E questo allora era un punto di partenza per venire più concentrati per chattare il nuovo pubblico, per arrivare alla radio e alla televisione?
1: Sì, naturalmente. C'è un po' di cose che sono registrate quella sera, quella musica, per si è realizzata qui, è un po' di cose, ma con la cappella opera, naturalmente. A queste frasi vanno un po' di cose, anche la die Ländertreffen in Marseul.
0: Dal Gordos, dal 1992 ist stat il müde Mainz del Marseul ant il Forum in Mariet. Ist qua stat ein paar tot in otra roba.
1: Qua tot in otra roba schon. Publis chi pinch, ich so ein paar Background, forza bibli, chi da staren zemmen, sto einfach putte tot otra sto. Aber natural, i han bibli spectators, at bler bibli kapelle, so tot allora ist du erster chi. Alla di Marseul. Forse più sto il locale proprio per un grande evento.
0: Tu sono da Spöblersons con la Chapella Oberalp, sono da Spöblersons con la Chapella Oberalp, sono da Spöblersons con la Just

0: La chapella forap con una marcia da Casi Geisser, abschied von La Chaux-de-Fonds. Quai es stat del 1979 e suna Antoni Caderas, Aldo Geri Peter Christoffel, Arne Rüedi e Guido Fontana. Un peron più tard es er diventà Hans Kadetschko member e la fin d'evna passada til naia erinscontra a Landquart. Il musicant Sor Silvana suna più sesiades all'inscontr de chapellas, però purco c'è quella stata Landquart, con la chapella forap e col Schweizer Orgel Freunde Felsberg.
1: El Marcel va io mai suonau, leo era lì un botella forap, lui aveva in acce una cappella, quella scinunata cappella Diana, a suonava bus propria musica popolare e un po' di altra musica. Asi è che io sono leo bus staus, ma perché io al forum sono naturalmente staus con la cappella forap, a lui e pli resgadas col Schweizer Orgel Freunde Felsberg, leo va io suonau 15 anni.
2: Dai a belles algordanzas da tot questi incontri de chapellas con un grand public, un public ci ven l'androre, ci conosce la musica popolare, ci conosce il stox.
1: Io stavo naturalmente bene in qualche caso, se c'è che aveva buono meno in trambleccia, con un limonzer era da vostire, registrava, qua avevano una certa retenienza, o che aveva strusso da suonare, a quel fideva son tramblains.
2: E loro il pubblico, non erano loro gli amatori e le amatori della musica popolare della Surselva, della Foppa, della Flem?
1: No, loro stavano ogni giorno, la Surselva, in laut al conto della musica di Sturz, aber musica popolare, che non conoscono il pratico. Io avevo un'altra in perga, si sedrono, loro erano un piuttosto che tenevano con la musica popolare, ma per quelli che avevano in certo contatto con la Svizzera Centrale, Centrale, also con l'Inner Schweiz.
2: Suonar qui con differenti cappelle, per con blers colleghi musicanti, c'è algordanza o c'è sentimento che ce l'è qui a Ozla, se santa affleiata?
1: Ma io naturalmente in bellezza che non ho padina puspei. Colleghi che si suonavano insieme, ne suonavano forse a quella scinomnata stupida. E dentro l'altro naturalmente qualche che mi ha anche fatto puspei in tec studiato.
2: Blairs, da questi hanno suonato anni 60, non sono più tanto da noi. Blairs, non sono forse non più venuti in pesco giusti. Questo è per lui con far musica. Funziona come ad una bene con grande piacere.
1: Also con la cappella forap, con us ven leu calau muert mozognes, lu va eu giu messi setzi in acina cappella sot meu nome, ven leu sonau imper ons pulite mein. A lui quella corona nida, a quei è stau in, per nus in disaster, quei è stau fineu con la musica. Oz mondi o mince vende di sera eu nena fürstenau, a sonna leu con imper collegs, aber bosco cappella semplemein liber.
2: Però si dà un evenimento di musica popolare scossa a Landquart, l'ora Hans Kadetsch è della partita.
1: Yeah, normalmente sono io son che ho adotto, e naturalmente è che ho previsto che i miei colleghi più bauti della Svizzera Orgeli Freunde Felsberg sono che ho. Quello è halt in tutto speciale. E se io sono il pubblico con Elsa, per 15 anni va a fare quello.
2: Si può dire che è una delle cappelle leggendarie ci dà il centro grigione.
1: Sì, yeah, questo è un'altra cosa. Questo è unico, questa è la fondazione, è stata la prima in quella scenomenata grossa formazione per tutto. Questo è semplicemente in un sound che altri hanno, questo è semplicemente.

0: Il di per RTL.
1: Ja gievi a sera a che vien la sorvesta dal di. Miu nome è Alexi Baseglia. Si nu rezis specchian a sper ambiars quels dis, also rezis pandenton eve et nausches consequences, sco per exempel ier sera la regiun da scuol. Per tutiadas se gi stada la voie la Val Schiarl, ein nom de la Vischneunca. Gronston sagien il Zurezis bo fac, in sagien den ton stuus sera la voie. Suenta can materiale venius du staus, e la voie a Schiarl puspe aviarte de pi questa sera la sis. Sil territori de la Vischneunca de scuola ie dau bovas e la Val Ligiana ed e la Val Duina. In Pau Selvadi e si el Zuauls in tuon Quera. De Pions troven mountainbikers trotz, che meinen Kruge traviers Giudel Mittenberg e tras el Fürstenwald. Os volen marcau de Quera crea trotz uffizials. In prem dati in recerca online, kinesch kadim posse participa. Or de quai due dato con la fin de Ion, in a strategia de mountainbike per la zona de recreazione in tuon Quera. La branche de Baghia è un proxim tema. In Svizzera, in vignites dades, als de vos dodisch meins, a scibia lubienches de Baghia, scode pi occions bupli. Radon cun conte due meli noves abitazions e vignites lubides, tenò la firma di mobilies Wüest Partner. De pli lubienches ai cunzon dauti alles abitazions per Schavi. Se reduzius ai al diemba de lubienches per abitazions de proprietat. L'onde de Calira alla Schicira actuale procuren, cim per camonnes del Club Alpin Schweizer SAC an Memie Pau Gaua. E les camonnes en regiuns cum pauca plievgia venien per quelles toalettes cun aua serrades. En steis agien viartes les toalettes scetjes, quelles en sioc moi umvierne in funcziun. Spernia aua volie SAC e cum mette giu lauels locals de salavade certes camonnes. Le Vals Dents tuen als Hospes cun aua minerala. Quai è tot per oz, io gli vigel vin von in a biala sera cun nies programma.
0: La Saira ter RTR. Uns cuvrides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Cun scuvridas, hits e sempre verz.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja er l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, la vevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala e quella voliu, in cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.